0: la buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
0: State con noi, estate con Radio Mugello.
4: Sono le 2:31.
5: Scende la

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
1: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
0: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
2: State con noi. Estate con Radio Mugello. Sono le 3:33.
3: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: in ogni momento della tua giornata.
1: Sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: I just love to say it. Jason.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4 e 31 minuti.
2: Radio Mugello.

0: Sono le 5 e 4 minuti.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello. Ask yourself.

0: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
1: Ho deciso di restare, qui appoggiato il mio cuore, asfaltato da giorni, massacrato d'amore, perché questa è una missione, la missione è la mia, l'anima sempre in ascolto ed il cuore mai

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 5:31.
4: Radio Mugello.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
1: State con noi. Estate con Radio Mugello.

0: Sono le 6:32.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello Notizie.
1: La regione toscana ha emesso un codice rosso per un'ondata di calore nei giorni giovedì 9 e venerdì 10 luglio. È già stata potenziata la rete dell'assistenza sanitaria territoriale per rispondere ai bisogni legati all'emergenza caldo e tutelare la salute della comunità. È già in vigore l'ordinanza che sospende le attività nei cantieri nei giorni di allerta caldo per chi opera nei campi, nei cantieri all'aperto e nelle cave, quando il rischio di stress termico è elevato. Si raccomanda la massima attenzione e prudenza nelle ore più calde. La stagione estiva è da poco iniziata, ma le stime sul primo trimestre 2026 sono col segno più e in attesa di dati più strutturati il Mugello fa un bilancio sull'andamento turistico del 2025. Di recente si è tenuto presso l'Unione dei Comuni un incontro tra il Centro Studi Turistici di Firenze, l'assessore al turismo dell'Unione dei Comuni del Mugello Federico Ignesti, gli assessori al turismo dei 9 comuni della comunità di ambito turistico e l'ufficio turismo dell'ente. Un'offerta turistica stabile nei dati e che punta su un'ampia offerta di prodotti che vanno dallo sport allo shopping, all'outdoor, all'enogastronomia fino all'artigianato. È la fotografia dell'ambito turistico del Mugello scattata da Centro Studi Turistici di Firenze, risultante dall'indagine realizzata per conto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. A illustrarla al coordinamento degli assessori al turismo della comunità di ambito è stato il direttore di CST Firenze, Alessandro Tortelli. A livello turistico il 2025 ha evidenziato un quadro di sostanziale stabilità per l'ambito del Mugello con 152.921 arrivi, più 3,1% sul 2024, e 371.185 presenze, meno 1,2% sul 2024. Positive le prime stime per il 2026. Nel periodo gennaio-marzo sono stati 14.624 gli arrivi registrati e 34.820 le presenze, rispettivamente in crescita del 2,5% e del 3,2% sul 2025. In crescita anche la permanenza media. I pernottamenti si sono concentrati soprattutto nel mese di marzo, il 50%. Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Quarto appuntamento giovedì 9 luglio con Perché il cielo di notte è buio.
2: Una interessante mostra fotografica e iconografica del Ponte del Colombaiotto, anche di San Giovanni, posto sotto l'antica pieve di San Giovanni in Petroio nel comune di Barberino di Mugello, sarà inaugurata giovedì 9 luglio 2026 alle 18 presso il Centro di Documentazione Archeologica Santa di Mugello. Interverranno per l'associazione Musa la dottoressa Elia Bruno Ricianti, Paolo Gucci e Cristina Ducci, e per la Soprintendenza Archeologica Belle Arti del Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e Provincia di Prato la dottoressa Benedetta Torrini. Sarà una scoperta storica davvero interessante di un antico ponte che fu ritrovato durante gli scavi per la costruzione della diga e dell'alveo del lago di Bilancino circa 30 anni fa. La mostra sarà visitabile dal 9 luglio al 30 ottobre con l'orario di apertura del Centro di Documentazione di Sant'Agata del Mugello.
1: Grazie al Club Sportivo Culturale Marradese in collaborazione con l'amministrazione comunale, Marradi si prepara ad accogliere 2 giornate interamente dedicate allo sport femminile, alla valorizzazione del talento e alla promozione della parità di genere attraverso lo sport. Il primo appuntamento è in programma venerdì 10 luglio alle 20 in piazza Scalelle con l'evento Lo Sport Non Ha Genere, un incontro pubblico condotto da Alessandra Abramo che vedrà protagoniste alcune atlete che si sono distinte a livello nazionale e internazionale in discipline diverse. Saranno presenti le atlete del trial che si sfideranno il giorno successivo nel trofeo e altre atlete provenienti da discipline quali calcio, pugilato, rally e rugby, protagoniste di importanti risultati sportivi in ambito nazionale e internazionale. Tutte le atlete partecipanti saranno ospiti dell'evento e riceveranno un riconoscimento simbolico quale segno di gratitudine e valorizzazione del loro esempio sportivo e umano. La manifestazione proseguirà sabato 11 luglio alle 17.30 nel centro storico di Marradi con il secondo trofeo V-Trial, appuntamento che vedrà la partecipazione delle migliori atlete del panorama internazionale del trial.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Radio Mugello
4: 334-7988-000.
5: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 9 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 10 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Sabato 11 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Domenica 12 luglio, chiusi per evento privato. Infoline 335 8001624.
6: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 7:30 minuti.
8: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
9: Cercasi manovale muratore con partita IVA per lavori zona Mugello, si richiede minima esperienza 333-3437-350. Il Castelluccio Country Resort e Spa di Barberino cerca personale di sala per turno serale, inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it. Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metà meccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni 6-14, 14-22 e 22-6. Zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Designer Outlet, orario di lavoro part-time 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni a turnazione, compresi sabato e domenica. Impiegato ufficio acquisti per inserimento e gestione ordini. Orario di lavoro full time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì. Contratto a tempo determinato di 3 mesi. Luogo di lavoro Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. Per contattare Adecco 055 4441 78. Cerco babysitter, disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina. Richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338 7562 036.
10: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
8: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, la L'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
0: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Chiusa sabato 11 e domenica 12 luglio.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
6: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
7: Al Parco Mediceo di Pratolino una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
5: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
7: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
8: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
9: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
10: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
11: State con noi. Estate con Radio Mugello.
12: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Un fortunato giovedì da Radio.

0: Sono le 8:01.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo terreno zona La Rocca, Vicchio, un ettaro con luce, acqua, lago artificiale. 339-2116-258 Giovanni. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni, solo piccola riparazione nello sportello destro a 300 euro, trattabili e due armadi da camera a 200 euro. 328-6487-256. Affitta si arrabatta appartamento di tre stanze senza condominio. 340-3559-544. Studentessa universitaria in ingegneria impartisce ripetizioni a ragazzi di medie superiori nel Mugello. 331-7024-373. Offresi per taglio erba. 329-4333-401 Maurizio. 45enne peruviano cerca lavoro come badante con esperienza nella zona di Borgo Ronta, Panicaglia, Vicchio. Fisso non a ore. 350-8380-482. Causa numero errato. Vendo scarpe Puma Motorsport numero 45 a 45 euro. 328-2284-075 Massimiliano. Signora italiana con esperienza attestato OSA cerca lavoro per assistenza domiciliare nelle ore pomeridiane dal lunedì al sabato. 389-1207-177. Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro per pulizie come assistente domiciliare per anziani autosufficienti e non, zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi. 340-8909-144. Cerco impiego per pulizie case, uffici, negozi, zona Borgo San Lorenzo e come dog sitter, cura degli animali, disponibilità immediata. 339-8105-553, solo WhatsApp. Vendo bici Graziella ripiegabile ruota 20 a 50 euro a Vicchio. 345-4499-274. Vendo tagliaerba a ruote con motore benzina a 4 tempi a 60 euro a Vicchio. 345-4499-274. Causa chiusura attività, vendo carrelli per uso estetico. 349-6650-628. Cerco lavoro come babysitter, orari flessibili, weekend inclusi, auto munito, disponibile anche per compiti ed accompagnamenti. WhatsApp 380-3410-892. Mi offro per lavori di imbianchino e giardinaggio. 389-9487-355.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
4: 334 79 88 000.
5: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: ma sono meglio di così, sì che sono meglio di così.
1: Sì.
0: Quanti sbagli mi posso concedere? Ormai devo procedere. Vedo pecore ripetere pecore ad altre pecore. Mi sembra un po' difficile credere che alla fine di tutto saremo tutti più uguali. Non più degli esseri umani, ma solo pile di cenere. Lascerò ste vipere attendere sulle rive del Tevere. Non piangere per me perché mi so difendere dall'abisso che c'è tra la psiche e le tenebre. Ho troppo da dire per smettere, ora so capire il mio demone. Voglio sovvertire le regole, morire per credere, soffrire per crescere. Speravo in una fine del genere, ricordami.

0: Radio Mugello.
1: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
2: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet, fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo, ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: State con noi, state con Radio Mugello.
7: La pubblicità è una cosa seria.
8: Radio Mugello,
7: garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
9: al 334 79 88 000.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Il centro fisioterapia e riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato. Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il centro di fisioterapia e riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
6: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
7: State con noi. State con Radio Mugello.
0: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi.

0: Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Martedì 21 luglio, Elio e le Storie Tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le Storie Tese al Musar Festival.
3: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: La buona musica ha finalmente trovato casa.
7: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
4: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto, per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
5: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
6: State con noi. Estate con Radio Mugello.
7: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 9.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La regione Toscana ha emesso un codice rosso per un'ondata di calore nei giorni giovedì 9 e venerdì 10 luglio. È già stata potenziata la rete dell'assistenza sanitaria territoriale per rispondere ai bisogni legati all'emergenza caldo e tutelare la salute della comunità. È già in vigore l'ordinanza che sospende le attività nei cantieri nei giorni di allerta caldo per chi opera nei campi, nei cantieri all'aperto e nelle cave, quando il rischio di stress termico è elevato. Si raccomanda la massima attenzione e prudenza nelle ore più calde. Sono stati consegnati ufficialmente lo scorso 25 giugno alla ditta Italscavi i lavori per l'ampliamento e la messa in sicurezza dell'intersezione tra la strada provinciale 91 di Pomino e la strada statale 67 Tosco-Romagnola in località Scopeti nel comune di Rufina, finalizzati a un intervento che punta a migliorare la viabilità e azzerare i punti critici per gli utilizzatori di un nodo nevralgico per la circolazione locale. L'opera è stata fortemente richiesta dalla cittadinanza e finanziata dalla città metropolitana di Firenze per un importo complessivo di oltre 303.000 euro, con l'obiettivo di risolvere la criticità di un tratto stradale cruciale, elevando gli standard di sicurezza e migliorando la fluidità del traffico locale. Nel dettaglio, il progetto prevede una radicale trasformazione dell'attuale incrocio ortogonale a T, attualmente regolato da un semplice segnale di stop. L'intersezione sarà riconfigurata come intersezione a raso, agevolata da un'isola centrale a goccia e da isole direzionali triangolari. Per consentire la creazione delle nuove corsie di svolta, verranno demoliti gli attuali muri di contenimento su entrambi i lati della strada provinciale 91. Si procederà poi con lo scavo e il consolidamento, ricostruendo le opere di sostegno in una posizione più arretrata rispetto all'assetto originario. A completamento dell'opera sarà realizzato un nuovo sistema di regimazione idraulica per garantire il corretto smaltimento delle acque meteoriche. In tema di tempistiche, si prevede una durata stimata dei lavori di 90 giorni a partire da fine luglio. Salvo imprevisti, la conclusione dell'opera e la consegna definitiva alla città sono previste entro la fine del mese di settembre 2026.
3: Pluriassalia informa gli utenti che le organizzazioni sindacali FPCGL, la FIT CISL, la UIL Trasporti e la FIADEL Toscane hanno proclamato uno sciopero regionale di tutti i lavoratori dipendenti dei settori industriali operanti in Toscana per l'intera giornata di giovedì 9 luglio, cui aderisce anche il comparto dell'igiene ambientale. In considerazione di questo, su tutto il territorio dei 65 comuni gestiti nelle province di Firenze, Pistoia e Prato, durante la giornata di sciopero saranno garantiti i servizi minimi essenziali. Potranno pertanto verificarsi dei disagi e dei disservizi per la normale raccolta dei rifiuti.
2: Inizia dal prossimo 31 agosto il progetto sperimentale Scuola Aperta, che interessa le scuole primarie di Scarperia e San Piero a Sieve, che riaprono con attività organizzate direttamente dal comune. Il progetto è stato promosso dall'amministrazione comunale e messo a punto in pochissimo tempo grazie alla collaborazione tra gli uffici del comune, l'Istituto Comprensivo e la COP Convoi, alla quale è affidata la gestione del servizio. Considerata la disponibilità e la capienza degli spazi scolastici utilizzabili le settimane precedenti l'inizio dell'anno scolastico 2026-2027, per quest'anno il progetto Scuola Aperta è rivolto ai bambini più piccoli, quelli che dal 15 settembre frequenteranno la seconda e la terza classe della scuola primaria, sia a Scarperia che a San Piero, ed è organizzato su due turni settimanali, con orario dalle 8 alle 16.30, primo turno dal 31 agosto al 4 settembre, secondo turno dal 7 all'11 settembre. Le attività proposte offriranno alle bambine e ai bambini esperienze sportive, culturali ed educative pensate per accompagnarli verso il nuovo anno scolastico in un clima di relazione, scoperta e benessere, sostenendo così i genitori nella conciliazione vita-lavoro. Gli interessati possono presentare l'iscrizione alla Comune di Scarperia e San Piero dall'8 fino al 23 luglio compresi, tramite modulo cartaceo oppure in modalità online tramite il sito del Comune. Settimana dedicata al mondo delle fermentazioni, al mercato contadino del giovedì, in programma il 9 luglio in via Sacco e Vanzetti a Borgo San Lorenzo, con racconti, dimostrazioni, assaggi, musica dal vivo e prodotti del territorio. Il programma prevede alle 17 il mercato e l'aperitivo contadino, dalle 18 alle 19.30 c'è Fermento al Mercato, un incontro aperto a grandi e piccini per scoprire il mondo dei prodotti fermentati, alle 18.30 il laboratorio di fermentazione di ortaggi a cura di Fattoria Bucolica. Dalle 19.30 19.30 il concerto di Béla Giraud e De Plateau, serata di musica dal vivo tra folk, blues, funk e sonorità mediterranee.
3: Torna sabato 11 luglio dalle 22 in poi la musica dal vivo anni 80-90-2000 con DJ set Pipetta. L'occasione sarà quella di Mulino, che torna anche quest'anno presso Mulino di Castro, organizzato da Santerno in Piena con la collaborazione e il patrocinio del comune di Firenzuola. Per la serata funzionerà un servizio navetta, mentre i biglietti sono acquistabili presso il mini bar.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 9 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 10 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Sabato 11 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Domenica 12 luglio, chiusi per evento privato. Infoline 335 800 1624.
4: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio, dalle ore 19, vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
5: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet, fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo, ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio, al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Carlo Off. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio, al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 11 e domenica 12 luglio.
7: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
8: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti, a Borgo San Lorenzo.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
2: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
6: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
7: Mugello Rentavicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta Capo a...
3: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Attenzione donne! Avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Suona Time.
1: Sono le 9:59.
2: Radio Mugello Notizie.
3: La regione toscana ha emesso un codice rosso per un'ondata di calore nei giorni giovedì 9 e venerdì 10 luglio. È già stata potenziata la rete dell'assistenza sanitaria territoriale per rispondere ai bisogni legati all'emergenza caldo e tutelare la salute della comunità. È già in vigore l'ordinanza che sospende le attività nei cantieri nei giorni di allerta caldo per chi opera nei campi, nei cantieri all'aperto e nelle cave quando il rischio di stress termico è elevato. Si raccomanda la massima attenzione e prudenza nelle ore più calde. La stagione estiva è da poco iniziata, ma le stime sul primo trimestre 2026 sono col segno più e in attesa di dati più strutturati il Mugello fa un bilancio sull'andamento turistico del 2025. Di recente si è tenuto presso l'Unione dei Comuni un incontro tra il Centro Studi Turistici di Firenze e l'assessore al turismo dell'Unione dei Comuni del Mugello Federico Ignesti, gli assessori al turismo dei 9 comuni della comunità di ambito turistico e l'ufficio turismo dell'ente. Un'offerta turistica stabile nei dati e che punta su un'ampia offerta di prodotti che vanno dallo sport allo shopping, all'outdoor, all'enogastronomia fino all'artigianato. È la fotografia dell'ambito turistico del Mugello scattata da Centro Studi Turistici di Firenze, risultante dall'indagine realizzata per conto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. A illustrarla al coordinamento degli assessori al turismo della comunità di ambito è stato il direttore di CST Firenze, Alessandro Tortelli. A livello turistico il 2025 ha evidenziato un quadro di sostanziale stabilità per l'ambito del Mugello con 152.921 arrivi, più 3,1% sul 2024 e 371.185 presenze, meno 1,2% sul 2024. Positive le prime stime per il 2026. Nel periodo gennaio-marzo sono stati 14.624 gli arrivi registrati e 34.820 le presenze, rispettivamente in crescita del 2,5% e del 3,2% sul 2025. In crescita anche la permanenza media. I pernottamenti si sono concentrati soprattutto nel mese di marzo, il 50%.
4: Plurisalia informa gli utenti che le organizzazioni sindacali FPCGL, la FIT CISL, la UIL Trasporti e la FIADEL Toscane hanno proclamato uno sciopero regionale di tutti i lavoratori dipendenti dei settori industriali operanti in Toscana per l'intera giornata di giovedì 9 luglio, cui aderisce anche il comparto dell'igiene ambientale. In considerazione di questo, su tutto il territorio dei 65 comuni gestiti nelle province di Firenze, Pistoia e Prato, durante la giornata di sciopero saranno garantiti i servizi minimi essenziali. Potranno pertanto verificarsi dei disagi e dei disservizi per la normale raccolta dei rifiuti.
3: Venerdì 10 luglio alle 21 nella chiesa di San Lorenzo al Peglio nel comune di Firenzuola si svolgerà un concerto del coro polifonico femminile Mulieris Voces e del Nara Vocal Ensemble con direttore il maestro Edoardo Materassi.
4: Una interessante mostra fotografica e iconografica del Ponte del Colombaiotto, anche di San Giovanni, posto sotto l'antica pieve di San Giovanni in Petroio, nel comune di Barberino di Mugello, sarà inaugurata giovedì 9 luglio 2026 alle 18 presso il Centro di Documentazione Archeologica Sant'Agata di Mugello. Interverranno per l'Associazione Musa la dottoressa Elia Brunori Cianti, Paolo Gucci e Cristina Ducci e per la Soprintendenza Archeologica Belle Arti del Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e Provincia di Prato la dottoressa Benedetta Torrini. Sarà una scoperta storica davvero interessante di un antico ponte che fu ritrovato durante gli scavi per la costruzione della diga e dell'alveo del lago di Bilancino circa 30 anni fa. La mostra sarà visitabile dal 9 luglio al 30 ottobre con l'orario di apertura del Centro di Documentazione di Sant'Agata del Mugello. E in arrivo un fine settimana pieno di eventi nel suggestivo scenario della storica pieve di San Gavino a Di Mari a Barberino, tra musica, convivialità e sapori autentici del Mugello, organizzata in particolare dallo Slow Food Mugello. Si inizia la sera di sabato 11 luglio con l'energia dei The Steelers da Vicenza, che nel loro repertorio hanno pezzi pop, rock e country rock. Insomma, 7 musicisti e una passione. E il menù appare estremamente vario, con prodotti locali che vanno dal fresco estivo per passare per il fritto del contadino o la ricotta con crumble o la frittata di zucchine. Costo per i soci Slow Food 30 euro, non soci 35. Domenica 12 luglio a pranzo, momento di vera festa e allegria con i maggiaioli di Barberino ed un menù simile a quello del giorno precedente alle stesse cifre. La giornata si concluderà con un altro momento musicale molto coinvolgente con la corale Sesto Incanto. Il loro repertorio spazia dalla polifonia classica al gospel, al pop, alla musica etnica e jazz. Insomma, ogni giornata offrirà un'esperienza diversa, capace di coinvolgere appassionati di ogni età e gusti musicali. Le prenotazioni si possono effettuare presso il 393 5746 242 Chiara oppure chiamando il 331 4558 742 Patrizia.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 9 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 10 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Sabato 11 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Domenica 12 luglio, chiusi per evento privato. Infoline 335-8001624.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il Centro di Fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 11 e domenica 12 luglio.
7: State con noi. Estate con Radio Mugello.
8: Tu chiamale se vuoi emozioni.
9: Un programma di Maria Cristina Franzoni, in onda il giovedì alle 11:10.
8: Emozioni.
10: Buongiorno, eccoci qui per una nuova puntata di e tu chiamale se vuoi emozioni, perché continuiamo il nostro viaggio in quel mondo così intrigante che ci appartiene profondamente e nel quale siamo accompagnati da Francesca Erica Poli, psicologa, e dal suo libro Emozioni che curano. E mi piace sottolinearlo spesso, questo fatto del titolo di questo libro, perché è importante ricordare che appunto le nostre emozioni ci possono curare, anche se talvolta possono sembrare invece nemiche o crearci dei grossi problemi. L'importante è come noi ci rapportiamo ad esse. E infatti è questo quello che stiamo affrontando nelle ultime puntate di questo nostro viaggio tra le pagine del libro, perché stiamo affrontando l'argomento di come ci si nasconde dietro a quelle emozioni che non vogliamo in realtà esporre, o comunque che non vogliamo veramente conoscere. Francesca Erica, per aiutarci a capire di che cosa sta parlando, ci rappresenta alcune esperienze vissute da lei come terapeuta e dai suoi pazienti. Quindi procediamo nel racconto di uno di questi casi. Una donna di talento si è arrivata da me con una storia ventennale di depressione, tentati suicidi e ideazione suicidaria ancora presente. Una donna che aveva creato una casa di moda e aveva avuto molti uomini, l'ultimo dei quali sembrava adorarla. Le dissi, come faccio spesso in questi casi, che io non ero un'alternativa ai barbiturici, che avrebbe potuto procurarsi qualsiasi mezzo per uccidersi e io non avrei potuto fare nulla. È la verità, se una persona vuole uccidersi, nessuno può fermarla. E forse è una buona notizia, è la garanzia che al limite l'atto del suicidio può essere sempre compiuto.
0: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: stiamo parlando quindi di una donna che aveva avuto successo nella vita dal punto di vista del lavoro, ma che viveva una grande depressione, aveva tensioni suicide. La nostra Erika Poli, nel riceverla, le fece presente che non avrebbe potuto ostacolare in nessun modo la sua volontà di agire in senso autodistruttivo, perché si ricordava molto bene quando rivolse a un maestro di meditazione la domanda su cosa pensasse del suicidio, cosa che la spiazzò. Lui rispose: è una delle opzioni possibili. In una delle innumerevoli vite che viviamo, è probabile che tutti lo abbiamo provato. Fa parte delle esperienze che qui si fanno. E lo disse con grande calma. Quindi Francesca Erika, come ci racconta nelle sue pagine, usò quelle parole simili con quella paziente e aggiunse: visto che si tratta di un'opzione disponibile, che lei può comunque mettere in atto in ogni istante, perché intanto non occuparci di come mai una donna bella e talentuosa come lei abbia pensato a questa soluzione? Mi guardò con un immenso dolore. La sua volontà di morire si connetteva al desiderio enorme di vivere che aveva dentro, mentre la sua vita era stata una specie di morte costante. Maltrattata dalla madre, rimasta sola con lei e un altro figlio in fasce, e poi mandata a 10 anni a servizio presso una famiglia di nobili, dove era stata vittima di molestie da parte di uno dei ragazzi di casa. Si era creata in parallelo un lavoretto da sarta, perché era brava nel taglio e nel cucito. All'età di 16 anni era stata richiamata a casa a fare da tata al figlio che la madre aveva avuto da nuovo marito, e come una moderna cenerentola faceva la serva nella sua stessa casa. Non aveva mai smesso di amare la sartoria e quando poteva di nascosto andava nell'unico negozio di abbigliamento del paese di vicino, dove l'anziano proprietario non faceva mistero di essere attratto da lei. Così, nonostante i 40 anni di differenza e la ripugnanza, lo sposò per fuggire dalla famiglia e costruirsi un futuro.
1: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio, al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio, al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
7: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Riprendiamo dunque la descrizione della vita di questa donna di successo, ma con una storia di vita così sofferta. Lei si sposò quindi con un uomo di 40 anni più grande di lei per poter fuggire dalla sua famiglia e in qualche modo costruirsi un futuro. Ma era una vita fondata sui compromessi, era un ingoiare continuo di dolore e disgusto. Rimase incinta, ma perse il figlio. Il marito andò incontro a una lunga malattia e infine morì a quasi 90 anni. Lei, quarantenne, si ritrovò finalmente proprietaria di tutto, ma distrutta dentro, come una che avesse già vissuto 10 vite di dolore e solitudine. Bella, anche se sciupata dalla sofferenza, prese a circondarsi di persone provenienti da un mondo patinato, giovani in cerca di fortuna, e si avvicinavano cercando di continuo la sua attenzione, portando di solito anche un po' di cocaina. L'ultimo uomo, che sembrava adorarla, era molto più giovane di lei e lei sapeva che prima o poi se ne sarebbe andato per farsi una famiglia normale. La sua vita è stata una morte mascherata, un suicidio differito, le dissi. In un certo senso non poteva uccidersi più di così, perché quel che sembrava essere morto era l'amore, o meglio, la speranza dell'amore. La sua vita era fatta di conoscenze, frequentazioni, immagini, senza un'anima. Vivere una bugia è vivere senza speranza, e questo è un concetto veramente da tenere presente, perché ha un contenuto importante da considerare. Quando una persona dice di voler morire, in realtà a dover morire è qualcosa che la fa morire mentre vive, o che la fa vivere da morta, il suo modo di essere morta quando è ancora viva. Perché la verità è che noi abbiamo bisogno di vivere nella verità, l'essere umano ha bisogno di vivere nella verità, in contatto con se stesso, con la sua propria interiore verità. Ricordiamocelo, è uno spunto interessante di riflessione. Alla prossima puntata di Tu chiamale se vuoi, emozioni.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
10: Vendo terreno zona La Rocca, Vicchio, un ettaro con luce, acqua, lago artificiale, 339-2116-258, Giovanni. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni, solo piccola riparazione nello sportello destro a 300 euro, trattabili e due armadi da camera a 200 euro, 328-6487-256. Affitta si arrabatta appartamento di tre stanze senza condominio, 340-3559-544. Studentessa universitaria in ingegneria, impartisce ripetizioni a ragazzi di medie superiori nel Mugello, 331-7024-373. Offresi per taglio erba, 329-4333-401, Maurizio. 45enne peruviano, cerca lavoro come badante con esperienza nella zona di Borgo Ronta, Panicaglia, Vicchio, fisso non a ore, 350-8380-482. Causa numero errato, vendo scarpe Puma Motorsport numero 45 a 45 euro, 328-2284075, Massimiliano. Signora italiana con esperienza e attestato OSA, cerca lavoro per assistenza domiciliare nelle ore pomeridiane dal lunedì al sabato, 389-1207-177. Signora residente a Borgo San Lorenzo, cerca lavoro per pulizie come assistente domiciliare per anziani autosufficienti e non, zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi, 340-8909-144. Cerco in impiego per pulizie case, uffici, negozi, zona Borgo San Lorenzo e come dog sitter, cura degli animali, disponibilità immediata, 339-8105-553, solo WhatsApp. Vendo bici Graziella ripiegabile, ruota 20 a 50 euro a Vicchio, 345-4499-274. Vendo tagliaerba a ruote con motore benzina a 4 tempi a 60 euro a Vicchio, 345-4499-274. Causa chiusura attività, vendo carrelli per uso estetico, 349-6650-628. Cerco lavoro come babysitter, orari flessibili, weekend inclusi, auto munito, disponibile anche per compiti ed accompagnamenti. WhatsApp 380-3410-892. Mi offro per lavori di imbianchino e giardinaggio, 389-9487-355.
11: Sono le 10:34 minuti.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
12: 334-7988-000.
13: Frizzante come la tua estate, Radio Mugello, un tu nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi. L'evoluzione della bottega artigiana.
2: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
3: Attenzione donne! Avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
6: State con noi, estate con Radio Mugello. Radio Mugello, estate in musica.

Repartito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
5: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti, a Borgo San Lorenzo.
6: La Farmacia Monti, a Borgo San Lorenzo, si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 11 e domenica 12 luglio.
8: State con noi. Estate con Radio Mugello.
9: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: domenica.
1: Sono le 11:01.
2: Radio Mugello Notizie.
3: La regione Toscana ha emesso un codice rosso per un'ondata di calore nei giorni giovedì 9 e venerdì 10 luglio. È già stata potenziata la rete dell'assistenza sanitaria territoriale per rispondere ai bisogni legati all'emergenza caldo e tutelare la salute della comunità. È già in vigore l'ordinanza che sospende le attività nei cantieri nei giorni di allerta caldo per chi opera nei campi, nei cantieri all'aperto e nelle cave quando il rischio di stress termico è elevato. Si raccomanda la massima attenzione e prudenza nelle ore più calde. Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze e la Conferenza Metropolitana, su proposta del consigliere delegato alla pianificazione territoriale di coordinamento Massimo Fratini, hanno approvato il piano territoriale metropolitano, il cui obiettivo principale è salvaguardare e valorizzare la struttura profonda del territorio conciliando tutela e sviluppo sostenibile. Il PTM articola il territorio metropolitano in 7 zone omogenee e mira a identificare aree con caratteristiche socio-economiche e territoriali simili. Il PTM si fonda sulla concetto di invarianti strutturali, ovvero l'armatura territoriale persistente e resistente che ha plasmato il paesaggio nel tempo. Mugello e Romagna Toscana formano un bacino intermontano con una forte identità rurale e montana, caratterizzato dai comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero, Vaglia e Vicchio. Caratterizzata da un paesaggio prevalentemente montano e boschivo, questa zona presenta un'attrattività metropolitana più contenuta, 3,5% dei poli, ma vanta la massima copertura della rete escursionistica sentieristica dell'intero territorio. L'accessibilità ferroviaria è classificata come lenta dal punto di vista climatico, in particolare nell'Alto Mugello è la zona più fresca, sebbene le recenti anomalie termiche mostrino un progressivo riscaldamento anche in queste aree. La Val di Sieve è definita dall'asse fluviale della Sieve con specializzazione agricola, viticoltura e olivicoltura. Include Dicomano, Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina e San Godenzo. Area di transizione tra la piana e la montagna ospita il 3,5% degli attrattori. L'accessibilità ferroviaria è lenta, simile a quella del Mugello. Dal punto di vista climatico, alcune aree di fondovalle presentano temperature medio-alte, ma con influenze più fresche nelle zone boscate esposte a nord. Nonostante le specificità di ogni zona, emergono alcune criticità e sfide comuni a tutto il territorio metropolitano. Sono stati consegnati ufficialmente lo scorso 25 giugno alla ditta Italscavi i lavori per l'ampliamento e la messa in sicurezza dell'intersezione tra la strada provinciale 91 di Pomino e la strada statale 67 Tosco-Romagnola in località Scopeti nel comune di Rufina, finalizzati a un intervento che punta a migliorare la viabilità e azzerare i punti critici per gli utilizzatori di un nodo nevralgico per la circolazione locale. L'opera è stata fortemente richiesta dalla cittadinanza e finanziata dalla Città Metropolitana di Firenze per un importo complessivo di oltre 303.000 euro, con l'obiettivo di risolvere la criticità di un tratto stradale cruciale elevando gli standard di sicurezza e migliorando la fluidità del traffico locale. Nel dettaglio il progetto prevede una radicale trasformazione dell'attuale incrocio ortogonale a T, attualmente regolato da un semplice segnale di stop. L'intersezione sarà riconfigurata come intersezione a raso agevolata da un'isola centrale a goccia e da isole direzionali triangolari. Per consentire la creazione delle nuove corsie di svolta verranno demoliti gli attuali muri di contenimento su entrambi i lati della strada provinciale 91. Si procederà poi con lo scavo e il consolidamento, ricostruendo le opere di sostegno in una posizione più arretrata rispetto all'assetto originario. A completamento dell'opera sarà realizzato un nuovo sistema di regimazione idraulica per garantire il corretto smaltimento delle acque meteoriche. In tema di tempistiche si prevede una durata stimata dei lavori di 90 giorni a partire da fine luglio. Salvo imprevisti, la conclusione dell'opera e la consegna definitiva alla cittadinanza sono previste entro la fine del mese di settembre 2026. Si terrà sabato 11 e domenica 12 luglio la 77esima festa della Resistenza e dell'Antifascismo a Montegiovi, quest'anno incentrata sulla ricorrenza degli 80 anni del voto alle donne. L'evento, anticipato da alcuni appuntamenti culturali nella giornata di venerdì 10 luglio, intende rinnovare la memoria storica del territorio attraverso un ricco programma di dibattiti, escursioni, spettacoli teatrali e concerti musicali. L'iniziativa vuole ricordare la lotta partigiana attraverso una manifestazione che ogni anno rappresenta l'eredità di una memoria collettiva collettiva, un messaggio che si rinnova nel tempo, una festa e soprattutto un impegno per il futuro. Il programma inizia venerdì 10 luglio con Aspettando Montegiovi alle 17.30 presso il Circolo Arci di Montebonello, laboratorio per bambini a cura di Ampi Rufina, sezione Martiri di Berceto. Alle 21.30 presso il Circolo Culturale Contadino di Colognole in scena lo spettacolo teatrale Armi e Guadagni del collettivo Teatro Tribù. Una serata a sostegno di Aison Shufat, progetto Arci per l'omonimo campo profughi palestinese.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
8: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
4: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: Mondo Visione, buongiorno, buongiorno a tutti e buona estate. Appuntamento del giovedì con Mondo Visione, Fabio Orgoglio qui in studio, DJ Gabri Colò in regia, musica, musica.
11: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: Non so se a voi è mai capitato di andare al ristorante e vi fanno accomodare in un tavolo e lì vicino ci sono persone non che parlano, perché è normale parlare al ristorante, urlano, persone che urlano, deficienti che parlano di niente e urlano. E non parlo di ragazzetti di 14-15 anni, ma neanche di anziani sordi che magari possono avere un motivo per urlare. Persone adulte, diciamo parliamo circa sulla trentina d'anni, posso confermarvi che erano persone di un'insignificanza incredibile. Hanno parlato tutta la sera, perché abbiamo sentito tutto, naturalmente ero con la mia famiglia, abbiamo sentito tutto, parlato di niente proprio, di sciocchezze incredibili, stupidi, non lo so. Se avete qualcosa da dire ad alta voce, almeno che siano cose interessanti. A voi è mai capitato una cosa del genere? Come avete reagito?
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama al 334 6...

0: Radio Mugello.
1: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 9 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 10 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Sabato 11 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Domenica 12 luglio, chiusi per evento privato. Info line 335-8001624. Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
6: State con noi, state con Radio Mugello.
7: Poco fa ho lanciato un po' una provocazione, insomma, volevo sapere da voi se vi è mai capitato di andare al ristorante, ma anche, che ne so, in altri luoghi. Il ristorante è quello magari forse più, diciamo, la domanda più logica, perché poi in altri posti, al bar è normale magari che ci sia qualcuno che alzi la voce, ma al ristorante, insomma, si è in tante persone, ci sono diversi tavoli e magari uno vorrebbe anche parlare con le persone che siedono lì vicino. Se c'è qualcun altro che urla, magari non ci si riesce, ma soprattutto sei costretto ad ascoltare i discorsi, spesso discorsi insignificanti, di persone insignificanti. Perché parliamoci chiaro, chi urla? Beh, queste erano quattro persone, erano tre uomini e una donna, come nel film di Aldo Giovanni e Giacomo, tre uomini e una gamba. Invece qui erano tre uomini e una donna. La ragazza, perché parliamo di persone di circa una trentina d'anni, non dei teenagers. La ragazza era l'unica che parlava almeno a voce moderata. I tre uomini maschi, invece no, questi urlavano tutti e tre. A parte che mi hanno sempre detto che chi parla ad alta voce, chi urla, è perché ha una grandissima insicurezza. Questi, insomma, non lo so, vabbè, siamo stati, lo ripeto, siamo stati costretti, io e la mia famiglia, ad ascoltare i loro discorsi, parolacce, a parte parolacce proprio, insomma, che insomma, non sta assolutamente bene, ecco. anche voi mi avete mandato qualche testimonianza del genere, più tardi ne parleremo.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
8: Cercasi manovale muratore con partita IVA per lavori zona Mugello, si richiede minima esperienza. 333-3437-350. Il Castelluccio Country Resort e Spa di Barberino cerca personale di sala per turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it. Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metal meccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6-14, 14-22 e 22-6. Zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Designer Outlet. Orario di lavoro part-time 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni a turnazione, compresi sabato e domenica. Impiegato ufficio acquisti per inserimento e gestione ordini. Orario di lavoro full time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì. Contratto a tempo determinato di 3 mesi. Luogo di lavoro Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. Per contattare Adecco 055 4441 78. Cerco babysitter, disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina. Richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338 7562 036
0: 334 7988 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione. Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Seguir con gli occhi un airone sopra il fiume.
1: E poi
0: ritrovarsi a volare.
1: E sdraiarsi felice sopra l'erba ad ascoltare
0: un sottile dispiacere.

dove il sole va a dormire. Domandarsi perché quando cade la tristezza in fondo al cuore, come la neve, non fa rumore.

stringere le mani per fermare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tua non c'è. Capire tu non puoi. Tu chiama lei.

del più e del meno con un pescatore per ore ed ore, per non sentir che dentro qualcosa muore, e ricoprir di te

chiudere gli occhi per fermare qualcosa che è dentro.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
7: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
8: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
6: Impossibile mancare! Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
8: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: Messaggi a non finire. A proposito del, diciamo, di ciò che vi ho parlato poco fa, quello di trovare qualcuno a un tavolo, al ristorante, un tavolo vicino al nostro, che urla proprio, che parla ad alta voce. E, è successo anche a voi, naturalmente. C'è chi mi dice, più di una persona che ha chiamato il cameriere o la cameriera, dicendo a queste persone di abbassare il tono della voce. Normalmente, da quello che mi avete detto, questo non è avvenuto assolutamente, anzi c'è stato come una sorta di offesa, insomma queste persone sono addirittura offese. Ma è successo veramente, perché in diverse persone me lo avete detto. Quando mi è capitato, è stata domenica scorsa, la cameriera molto gentilmente mi ha detto: vuole che li faccia stare, faccia parlare un pochino a tono più basso. Dico: ma per carità, visto le personcine che erano, questi mi aspettano anche fuori, mi gonfiano di botte. Gli ho detto, ho detto così, dico: lasciamoli urlare. Dico: poi tanto mi sembra di aver capito che hanno ormai finito. No, sono all'antipasto. Dico: perfetto. La cosa positiva è che questi fumavano come dei turchi, quindi hanno passato più tempo fuori a fumare che dentro a mangiare. Che anche questa cosa, sinceramente, io non la capisco. Non sono un fumatore, premetto che non sono un fumatore.

0: fumatore. Però se vai al ristorante credo che qualche minuto, qualche, insomma, puoi anche stare magari per qualche ora senza fumare, vabbè, che, insomma, non essendo fumatore magari non posso, però ti rovini la cena, insomma, tra una portata e l'altra, se fumi, secondo me non ti rimane il gusto buono del cibo, ecco. Però non mi permetto di giudicare, perché non essendo fumatore non dico altro.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

Se penso che molti anni fa, sì, sono a una certa età, quindi mi ricordo benissimo quando nei ristoranti, ma non solo nei ristoranti, nei cinema, nei bar, si poteva fumare. Adesso sembrerà una barzelletta, però era così, si poteva veramente fumare. E ti trovavi magari, questa è stata una cosa positivissima, il fatto di proibire nei locali pubblici il fumo. Perché insomma, tu eri lì a pranzo, a cena, e ti trovavi qualcun altro che nel bel mezzo, insomma, mentre tu stavi mangiando, niente, si accendeva la sigaretta e insomma non era proprio il massimo. Si accendeva la sigaretta e ti toccava sentire tutto quanto il pusto del fumo, perché per chi non fuma, pusto è, mentre tu magari ti gustavi il cibo. Questo per fortuna adesso da molti anni non avviene più, ecco. E almeno fumatori, che non vogliamo, per carità, non vogliamo demonizzare coloro che fumano, non vogliamo neanche emarginarli, ecco, volevo dire questo. Però almeno sono costretti a uscire dal locale dove le altre persone invece si gustano le loro pietanze. Il fumo fa male, smettete anche voi se riuscite. Radio

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 11 e domenica 12 luglio.
4: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
6: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
8: Il Centro di Fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
9: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: E per oggi è tutto. Vi saluto, tornerò con voi lunedì, sì, lunedì, perché la settimana musicale, la mia settimana musicale termina qui. Tornerò con voi lunedì, sempre alle 11, ma anche alle ore 20, quindi doppio appuntamento con il Fabio Orgoglio lunedì. Ciao, ciao, ciao, statemi bene, ciao.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Sono le 12:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La stagione estiva è da poco iniziata, ma le stime sul primo trimestre 2026 sono col segno più e in attesa di dati più strutturati il Mugello fa un bilancio sull'andamento turistico del 2025. Di recente si è tenuto presso l'Unione dei Comuni un incontro tra il Centro Studi Turistici di Firenze, l'assessore al turismo dell'Unione dei Comuni del Mugello Federico Ignesti, gli assessori al turismo dei 9 comuni della comunità di ambito turistico e l'ufficio turismo dell'ente. Un'offerta turistica stabile nei dati e che punta su un ampio offerta di prodotti che vanno dallo sport allo shopping, all'outdoor, all'enogastronomia fino all'artigianato. È la fotografia dell'ambito turistico del Mugello scattata da Centro Studi Turistici di Firenze, risultante dall'indagine realizzata per conto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. A illustrarla al coordinamento degli assessori al turismo della comunità di ambito è stato il direttore di CST Firenze, Alessandro Tortelli. A livello turistico il 2025 ha evidenziato un quadro di sostanziale stabilità per l'ambito del Mugello, con 152.921 arrivi, più 3,1% sul 2024, e 371.185 presenze, meno 1,2% sul 2024. Positive le prime stime per il 2026. Nel periodo gennaio-marzo sono stati 14.624 gli arrivi registrati e 34.820 le presenze, rispettivamente in crescita del 2,5% e del 3,2% sul 2025. In crescita anche la permanenza media. I pernottamenti si sono concentrati soprattutto nel mese di marzo, il 50%. Per motivi indipendenti dalla volontà degli organizzatori e della protagonista, lo spettacolo con Francesca Francalanci, la principessa del piano bar, è stato rinviato. Di conseguenza, sabato 11 luglio, per estate sul lago a Montelle Rivicchio, sarà ospite della baracchina la poetessa mugellana Beatrice Nicolai, la cui notorietà di gran lunga ha travalicato i confini del Mugello per giungere anche all'estero per una serata sull'onda della poesia, dal titolo a gonfie vele anche senza vento. L'evento, patrocinato dal Comune di Vicchio, è organizzato dall'Associazione Eventi Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio, con la collaborazione della sezione SociCop di Borgo San Lorenzo. Dalle 19:30 per i cena, da prenotare alla 333-6442-042. Lo spettacolo è ingresso libero, inizierà alle 21:30.
3: Una interessante mostra fotografica e iconografica del Ponte del Colombaiotto, anche di San Giovanni, posto sotto l'antica pieve di San Giovanni in Petroio nel comune di Barberino di Mugello, sarà inaugurata giovedì 9 luglio 2026 alle 18 presso il centro di documentazione archeologica a Sant'Agata di Mugello. Interverranno per l'associazione Musa la dottoressa Elia Bruno Ricianti, Paolo Gucci e Cristina Ducci, e per la soprintendenza archeologica Belle Arti del Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e provincia di Prato la dottoressa Benedetta Torrini. Sarà una scoperta storica davvero interessante di un antico ponte che fu ritrovato durante gli scavi per la costruzione della diga e dell'alveo del lago di Bilancino circa 30 anni fa. La mostra sarà visitabile dal 9 luglio al 30 ottobre con l'orario di apertura del centro di documentazione di Sant'Agata del Mugello.
2: Settimana dedicata al mondo delle fermentazioni al mercato contadino del giovedì, in programma il 9 luglio in via Sacco e Vanzetti a Borgo San Lorenzo, con racconti, dimostrazioni, assaggi, musica dal vivo e prodotti del territorio. Il programma prevede alle 17 il mercato e l'aperitivo contadino, dalle 18 alle 19:30 c'è fermento al mercato, un incontro aperto a grandi e piccini per scoprire il mondo dei prodotti fermentati. Alle 18:30 il laboratorio di fermentazione di ortaggi a cura di Fattoria Bucolica. Dalle 19:30 il concerto di Bella Giro e De Plateau, serata di musica dal vivo tra folk, blues, funk e sonorità mediterranee.
3: A Vicchio si presenta e inaugura il nuovo impianto sportivo di padel sabato 11 luglio in collaborazione con il Circolo Tennis Terra Rossa. Dalle 14 si potrà giocare a padel. La presentazione appunto avverrà dalle 18:30 con la partecipazione dell'amministrazione comunale, a seguire aperitivo e dalle 20 cena sociale con porchetta, piatti freddi e birra a caduta per tutti.
2: Si terrà domenica 12 luglio alle 17:30 a Casa Derci il concerto omaggio a Fabrizio De André, organizzato dal gruppo di giovani musicisti del Mugello dell'associazione culturale senza scopo di lucro Occhi di Bosco Mugello, in collaborazione con il gruppo di volontari di Casa Derci, con l'obiettivo di promuovere e valorizzare il cantautorato di Fabrizio De André e il territorio dell'Appennino. Durante il concerto sarà possibile mangiare senza necessità di prenotazioni. Dopo il concerto proseguirà l'intrattenimento musicale con Jam Lab.
4: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
6: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
7: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a... Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisione auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Magica, unica, Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 9 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 10 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Sabato 11 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Domenica 12 luglio, chiusi per evento privato. Infoline 335-8001624.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
7: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
8: Venerdì 24 luglio, al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
9: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
10: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
8: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
10: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
11: State con noi. State con Radio Mugello.
12: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
1: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
0: Chiusa sabato 11 e domenica 12 luglio.
6: State con noi. Estate con Radio Mugello.
7: In ogni momento della tua giornata
8: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
7: Scegli la radio giusta.
8: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
5: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
6: State con noi. State con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: sono le 13.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La regione Toscana ha emesso un codice rosso per un'ondata di calore nei giorni giovedì 9 e venerdì 10 luglio. È già stata potenziata la rete dell'assistenza sanitaria territoriale per rispondere ai bisogni legati all'emergenza caldo e tutelare la salute della comunità. È già in vigore l'ordinanza che sospende le attività nei cantieri nei giorni di allerta caldo per chi opera nei campi, nei cantieri all'aperto e nelle cave quando il rischio di stress termico è elevato. Si raccomanda la massima attenzione e prudenza nelle ore più calde. Due interventi di soccorso in Mugello a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro nel primo pomeriggio di mercoledì 8 luglio. In entrambi i casi l'allarme è scattato intorno alle 13.30. Il primo episodio si è verificato lungo un tratto della via degli Dei che scende verso Montepoli nel territorio comunale di Scarperia e San Piero. Un uomo di 65 anni è caduto mentre percorreva il sentiero in mountain bike, riportando traumi agli arti inferiori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. A Palazzuolo sul Senio, in via delle Acque, un ragazzo di 13 anni è stato investito da un'automobile. L'intervento ha visto impegnati i sanitari del 118, i carabinieri e la polizia municipale. Le condizioni del giovane non sono risultate gravi. Per precauzione è stato comunque disposto il trasferimento in elicottero all'ospedale di Forlì in codice giallo. Da mercoledì 8 luglio la continuità assistenziale è attiva nella nuova casa della comunità in Viale della Resistenza, angolo via Gobetti a Borgo San Lorenzo. L'accesso al servizio è da via Gobetti. Il trasferimento dalla preesistente sede della Misericordia in via Roma ha preso avvio in maniera ufficiale e sarà definitiva. L'accesso alla continuità assistenziale avviene passando dal numero di telefono 116 117, il numero unico con un operatore che dà all'utente le informazioni e avverte il medico sul territorio quando c'è bisogno di una visita. Quello della continuità assistenziale è uno dei nuovi servizi che saranno ospitati nella riqualificata struttura di Borgo San Lorenzo, che è la casa della comunità principale del Mugello. Come casa della comunità Hub, infatti, lavorerà in rete con gli SPOC presenti nei singoli comuni. Dalla struttura di Borgo San Lorenzo partiranno le prese in carico per l'assistenza integrata delle persone su tutto il territorio. Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze e la Conferenza Metropolitana, su proposta del consigliere delegato alla pianificazione territoriale di coordinamento Massimo Fratini, hanno approvato il piano territoriale metropolitano, il cui obiettivo principale è salvaguardare e valorizzare la struttura profonda del territorio conciliando tutela e sviluppo sostenibile. Il PTM articola il territorio metropolitano in 7 zone omogenee e mira a identificare aree con caratteristiche socio-economiche e territoriali simili. Il PTM si fonda sul concetto di invarianti strutturali, ovvero l'armatura territoriale persistente e resistente che ha plasmato il paesaggio nel tempo. Mugello e Romagna Toscana formano un bacino intermontano con una forte identità rurale e montana, caratterizzato dai comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero, Vaglia e Vicchio. Caratterizzata da un paesaggio prevalentemente montano e boschivo, questa zona presenta un'attrattività metropolitana più contenuta, 3,5% dei poli, ma vanta la massima copertura della rete escursionistica sentieristica dell'intero territorio. L'accessibilità ferroviaria è classificata come lenta dal punto di vista climatico, in particolare nell'Alto Mugello è la zona più fresca, sebbene le recenti anomalie termiche mostrino un progressivo riscaldamento anche in queste aree. La Val di Sieve è definita dall'asse fluviale della Sieve con specializzazione agricola, viticoltura e olivicoltura. Include Dicomano, Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina e San Godenzo. Area di transizione tra la piana e la montagna ospita il 3,5% degli attrattori. L'accessibilità ferroviaria è lenta, simile a quella del Mugello. Dal punto di vista climatico, alcune aree di fondovalle presentano temperature medio-alte, ma con influenze più fresche nelle zone boscate esposte a nord. Nonostante le specificità di ogni zona, emergono alcune criticità e sfide comuni a tutto il territorio metropolitano. La stagione estiva è da poco iniziata, ma le stime sul primo trimestre 2026 sono col segno più e in attesa di dati più strutturati, il Mugello fa un bilancio sull'andamento turistico del 2025. Di recente si è tenuto presso l'Unione dei Comuni un incontro tra il Centro Studi Turistici di Firenze e l'assessore al turismo dell'Unione dei Comuni del Mugello Federico Ignesti, gli assessori al turismo dei nove comuni della della comunità di ambito turistico e l'ufficio turismo dell'ente. Un'offerta turistica stabile nei dati e che punta su un'ampia offerta di prodotti che vanno dallo sport allo shopping, all'outdoor, all'enogastronomia fino all'artigianato. È la fotografia dell'ambito turistico del Mugello scattata da Centro Studi Turistici di Firenze, risultante dall'indagine realizzata per conto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. A illustrarla al coordinamento degli assessori al turismo della comunità di ambito è stato il direttore di CST Firenze, Alessandro Tortelli. A livello turistico il 2025 ha evidenziato un quadro di sostanziale stabilità per l'ambito del Mugello con 152.921 arrivi, più 3,1% sul 2024 e 371.185 presenze, meno 1,2% sul 2024. Positive le prime stime per il 2026. Nel periodo gennaio-marzo sono stati 14.624 gli arrivi registrati e 34.820 le presenze, rispettivamente in crescita del 2,5% e del 3,2% sul 2025. In crescita anche la permanenza media. I pernottamenti si sono concentrati soprattutto nel mese di marzo, il 50%. Sono stati consegnati ufficialmente lo scorso 25 giugno alla ditta Italscavi i lavori per l'ampliamento e la messa in sicurezza dell'intersezione tra la strada provinciale 91 di Pomino e la strada statale 67 Tosco-Romagnola in località Scopeti nel comune di Rufina, finalizzati a un intervento che punta a migliorare la viabilità e a azzerare i punti critici per gli utilizzatori di un nodo nevralgico per la circolazione locale. L'opera è stata fortemente richiesta dalla cittadinanza e finanziata dalla città metropolitana di Firenze per un importo complessivo di oltre 303.000 euro, con l'obiettivo di risolvere la criticità di un tratto stradale cruciale elevando gli standard di sicurezza e migliorando la fluidità del traffico locale. Nel dettaglio il progetto prevede una radicale trasformazione dell'attuale incrocio ortogonale a T, attualmente regolato da un semplice segnale di stop. L'intersezione sarà riconfigurata come intersezione a raso agevolata da un'isola centrale a goccia e da isole direzionali triangolari. Per consentire la creazione delle nuove corsie di svolta verranno demoliti gli attuali muri di contenimento su entrambi i lati della strada provinciale 91. Si procederà poi con lo scavo e il consolidamento, ricostruendo le opere di sostegno in una posizione più arretrata rispetto all'assetto originario. A completamento dell'opera sarà realizzato un nuovo sistema di regimazione idraulica per garantire il corretto smaltimento delle acque meteoriche. In tema di tempistiche si prevede una durata stimata dei lavori di 90 giorni a partire da fine luglio. Salvo imprevisti, la conclusione dell'opera e la consegna definitiva alla cittadinanza sono previste entro la fine del mese di settembre 2026. Settimana dedicata al mondo delle fermentazioni al mercato contadino del giovedì, in programma il 9 luglio in via Sacco e Vanzetti a Borgo San Lorenzo, con racconti, dimostrazioni, assaggi, musica dal vivo e prodotti del territorio. Il programma prevede alle 17 il mercato e l'aperitivo contadino, dalle 18 alle 19.30 c'è fermento al mercato, un incontro aperto a grandi e piccini per scoprire il mondo dei prodotti fermentati. Alle 18.30 il laboratorio di fermentazione di ortaggi a cura di Fattoria Bucolica. Dalle 19.30 il concerto di Bella Giro e De Plateau, serata di musica dal vivo tra folk, blues, funk e sonorità mediterranee. Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste, accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Quarto appuntamento giovedì 9 luglio con Perché il cielo di notte è buio. Anche quest'anno San Gaudenzio ospiterà il Dante Ghibellino, la manifestazione che celebra il profondo legame tra Dante Alighieri e il paese attraverso incontri culturali, rievocazioni storiche, spettacoli e momenti di convivialità. Il programma prevede venerdì 10 luglio alle 21 Dante in primavera a cura di Paolo Marini. Sabato 11 luglio alle 17 il convegno dantesco, alle 19.30 la cena dantesca, alle 21.30 il corteo storico Dante Ghibellino, alle 22 il conferimento del premio Dante Ghibellino, alle 22.30 lo spettacolo medievale con i gruppi storici di Castrocaro Terra del Sole, di Comano Rufina e Figline Valdarno, a seguire DJ set. Domenica 12 luglio alle 17.30 la camminata dantesca, alle 18.30 il percorso dantesco per le vie del capoluogo e alle 19.30 l'aperitivo conclusivo.
0: Una interessante mostra fotografica e iconografica del del Ponte del Colombaiotto, anche di San Giovanni, posto sotto l'antica pieve di San Giovanni in Petroio, nel comune di Barberino di Mugello, sarà inaugurata giovedì 9 luglio 2026 alle 18 presso il Centro di Documentazione Archeologica Sant'Agata di Mugello. Interverranno per l'Associazione Musa la dottoressa Elia Brunori Cianti, Paolo Gucci e Cristina Ducci, e per la Soprintendenza Archeologica Belle Arti del Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e Provincia di Prato la dottoressa Benedetta Torrini. Sarà una scoperta storica davvero interessante di un antico ponte che fu ritrovato durante gli scavi per la costruzione della diga e dell'alveo del lago di Bilancino circa 30 anni fa. La mostra sarà visitabile dal 9 luglio al 30 ottobre con l'orario di apertura del Centro di Documentazione di Sant'Agata del Mugello.
2: Si terrà sabato 11 e domenica 12 luglio la 77esima festa della Resistenza e dell'Antifascismo a Montegiovi, quest'anno incentrata sulla ricorrenza degli 80 anni del voto alle donne. L'evento, anticipato da alcuni appuntamenti culturali nella giornata di venerdì 10 luglio, intende rinnovare la memoria storica del territorio attraverso un ricco programma di dibattiti, escursioni, spettacoli teatrali e concerti musicali. L'iniziativa vuole ricordare la lotta partigiana attraverso una manifestazione che ogni anno rappresenta l'eredità di una memoria collettiva, un messaggio che si rinnova nel tempo, una festa e soprattutto un impegno per il futuro. Il programma inizia venerdì 10 luglio con Aspettando Montegiovi alle 17.30 presso il Circolo Arci di Montebonello, laboratorio per bambini a cura di Ampi Rufina, sezione Martiri di Berceto. Alle 21.30 presso il Circolo Culturale Contadino di Colognole in scena lo spettacolo teatrale Armi e Guadagni del collettivo Teatro Tribù. Una serata a sostegno di Aison Shufat, progetto Arci per l'omonimo campo profughi palestinese. Mercoledì 10 luglio alle 21 nell'arena estiva del Cinema Teatro Don Bosco a Borgo San Lorenzo, l'Associazione Culturale Camerata De Bardi dà avvio alla nuova edizione dell'Orchestra Summer Festival, tre appuntamenti sinfonici dedicati alle orchestre giovanili internazionali, inauguranti il più ampio calendario borghigiano di eventi della 14esima stagione lirico-sinfonica in collaborazione con il FOG 2026 e con il patrocinio del Comune di Borgo San Lorenzo. Apre la kermesse concertistica la formazione belga Koninklijke Harmonie Orkest Voorhout di Arelbeek, diretta dal maestro Eric Desimpelere, che proporrà un programma interamente dedicato al compositore statunitense John Williams, costituito dalle colonne sonore scritte per tanti capolavori cinematografici. Venerdì 10 e sabato 11 luglio dalle 19 a mezzanotte a Galliano torna Stradarte, una manifestazione con tante conferme e numerose novità. Saranno oltre 100 gli spettacoli in due giorni tra artisti di strada, associazioni culturali, compagnie teatrali, compagnie di ballo, performer, cantanti e band musicali, e ancora poeti, pittori, scultori e artigiani che si alterneranno nelle varie postazioni allestite nel cuore del paese. Dopo il grande successo del 2025, in crescita dopo la ripresa dell'anno precedente, dopo diversi anni di inattività, ritorna il Festival delle Arti di Strada, giunto alla sua sesta edizione. Un festival di strada che ha la peculiarità di promuovere e valorizzare il territorio e i talenti locali. Oltre a quelli mugellani saranno poi tanti gli artisti provenienti da tutta Italia che si esibiranno negli angoli più interessanti del centro storico. L'intero evento sarà infatti guidato dal tema I quattro elementi: fuoco, aria, terra, acqua. La manifestazione è realizzata dalla Proloco di Galliano con la collaborazione tecnica ed artistica di Periscopio Comunicazione, la presenza dell'oratorio ANSPI di Galliano e i patrocini del Comune di Barberino di Mugello, dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello e della Città Metropolitana di Firenze. Grazie al Club Sportivo Culturale Marradese, in collaborazione con l'amministrazione comunale, Marradi si prepara ad accogliere due giornate interamente dedicate allo sport femminile, alla valorizzazione del talento e alla promozione della parità di genere attraverso lo sport. Il primo appuntamento è in programma venerdì 10 luglio alle 20 in Piazza Scalelle con l'evento Lo Sport Non Ha Genere, un incontro pubblico condotto da Alessandra Abramo che vedrà protagonisti alcune atlete che si sono distinte a livello nazionale e internazionale in discipline diverse. Saranno presenti le atlete del trial che si sfideranno il giorno successivo nel trofeo e altre atlete provenienti da discipline quali calcio, pugilato, rally e rugby, protagoniste di importanti risultati sportivi in ambito nazionale e internazionale. Tutte le atlete partecipanti saranno ospiti dell'evento e riceveranno un riconoscimento simbolico quale segno di gratitudine e valorizzazione del loro esempio sportivo e umano. La manifestazione proseguirà sabato 11 luglio alle 17.30 nel centro storico di Marradi con il secondo trofeo V-Trial, appuntamento che vedrà la partecipazione delle migliori atlete del panorama internazionale del trial.
3: Prossimo appuntamento alle ore 15.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Martedì 21 luglio, Elio e le Storie Tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le Storie Tese al Musar Festival.
4: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
7: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
8: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
11: Accendi Radio Mugello.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si

Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: presenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
2: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
0: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: La buona musica ha finalmente trovato casa.
7: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
3: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio, al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio, al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
4: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
6: Il centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
7: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
8: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
9: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 11 e domenica 12 luglio.
10: State con noi. Estate con Radio Mugello.
11: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: aspetta?
1: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
3: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 9 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 10 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Sabato 11 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Domenica 12 luglio, chiusi per evento privato. Info line 335-8001624.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
7: Accendi Radio Mugello.

0: basta. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Cercasi manovale muratore con partita IVA per lavori zona Mugello. Si richiede minima esperienza 333-3437-350. Il Castelluccio Country Resort e Spa di Barberino cerca personale di sala per turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it. Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metal meccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni 6-14, 14-22 e 22-6. Zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Designer Outlet. Orario di lavoro part-time 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni a turnazione, compresi sabato e domenica. Impiegato ufficio acquisti per inserimento e gestione ordini. Orario di lavoro full time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì. Contratto a tempo determinato di 3 mesi. Luogo di lavoro Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@deco.it. Per contattare Adecco 055 4441 78. Cerco babysitter disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina. Richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338 7562 036.
2: Sono le 14 e 33 minuti.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile. Oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.

0: camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: State con noi e state con Radio Mugello.
4: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
4: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
5: al 334 7

0: Radio Mugello.
1: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
5: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: State con noi, estate con Radio Mugello. State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Due interventi di soccorso in Mugello a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro nel primo pomeriggio di mercoledì 8 luglio. In entrambi i casi l'allarme è scattato intorno alle 13.30. Il primo episodio si è verificato lungo un tratto della Via degli Dei che scende verso Montepoli nel territorio comunale di Scarperia e San Piero. Un uomo di 65 anni è caduto mentre percorreva il sentiero in mountain bike, riportando traumi agli arti inferiori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. A Palazzuolo sul Senio, in via delle Acque, un ragazzo di 13 anni è stato investito da un'automobile. L'intervento ha visto impegnati i sanitari del 118, i carabinieri e la polizia municipale. Le condizioni del giovane non sono risultate gravi. Per precauzione è stato comunque disposto il trasferimento in elicottero all'ospedale di Forlì in codice giallo.
3: Arrivano oltre 320.000 euro per il risanamento del ponte Leopoldino di Camaggiore nel territorio comunale di Firenzuola. Il finanziamento è stato inserito nella variazione di bilancio approvata dal Consiglio regionale della Toscana. Il ponte di Camaggiore è considerato un'opera di rilievo per il territorio, in particolare per la frazione di Coniale. L'amministrazione comunale aveva già predisposto un progetto di restauro in attesa di reperire le risorse necessarie per avviare l'intervento. Secondo quanto comunicato, il contributo regionale consentirà ora di finanziare i lavori di risanamento del ponte.
2: Inizia dal prossimo 31 agosto il progetto sperimentale Scuola Aperta, che interessa le scuole primarie di Scarperia e San Piero a Sieve, che riaprono con attività organizzate direttamente dal comune. Il progetto è stato promosso dall'amministrazione comunale e messo a punto in pochissimo tempo grazie alla collaborazione tra gli uffici del comune, l'istituto comprensivo e la Coop Convoi, alla quale è affidata la gestione del servizio. Considerata la disponibilità e la capienza degli spazi scolastici utilizzabili le settimane precedenti l'inizio dell'anno scolastico 2026-2027, per quest'anno il progetto Scuola Aperta è rivolto ai bambini più piccoli, quelli che dal 15 settembre frequenteranno la seconda e la terza classe della scuola primaria, sia a Scarperia che a San Piero, ed è organizzato su due turni settimanali, con orario dalle 8 alle 16.30, primo turno dal 31 agosto al 4 settembre, secondo turno dal 7 all'11 settembre. Le attività proposte offriranno alle bambine e ai bambini esperienze sportive, culturali ed educative pensate per accompagnarli verso il nuovo anno scolastico in un clima di relazione, scoperta e benessere, sostenendo così i genitori nella conciliazione vita-lavoro. Gli interessati possono presentare l'iscrizione alla Comune di Scarperia e San Piero dall'8 fino al 23 luglio compresi, tramite modulo cartaceo oppure in modalità online tramite il sito del Comune. Venerdì 10 luglio alle 21 nella chiesa di San Lorenzo al Peglio nel comune di Firenzuola si svolgerà un concerto del coro polifonico femminile Mulieris Voces e del Nara Vocal Ensemble con direttore il maestro Edoardo Materassi.
3: Cominciano le serate di estate in frazione nel comune di Vicchio organizzate dalla locale Proloco. Hobbistica, musica dal vivo, cene all'aperto. Primo appuntamento a Gattaia nella giornata di sabato 11 luglio con alle ore 20 la cena al Circolo di Gattaia e alle ore 22 il concerto dei Jailbirds Blues Band, Blues Rock, Chicago Blues e Blues d'origine. Per informazioni e contatti il 328 072 5703.
2: Casa Madre alza il sipario dopo la mise en place a cura di Paul Brennan nel Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo di giovedì 9 luglio alle 21, che fa seguito ad una settimana di lavoro immersi nella natura del Mugello, e i 12 giovani attori e attrici della residenza teatrale Casa Madre condividono con il pubblico il percorso creativo nato dall'incontro con artisti e pedagoghi di rilievo internazionale. I successivi appuntamenti per entrare nel cuore del processo creativo sono sabato 11 luglio alle 21 con Notte prima della rivoluzione. La compagnia Case aprirà le porte del proprio processo creativo con un anteprima in vista del debutto al Teatro Niccolini di Firenze del 16 luglio alla Casale di Olmi Montazzi. Domenica 12 luglio alle 19.30 nel Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo, Casa Madre, restituzione, azione di una residenza. L'evento finale a cura di Paul Brennan, Joe Windley e Simone Zambelli, che restituisce al pubblico il percorso di ricerca e creazione collettiva sviluppato durante la settimana. Ingresso libero.
3: Torna a Firenzuola la quinta edizione del torneo senza frazioni, giochi goliardici, di strategia tradizionali e tanto divertimento che coinvolgerà i mesi di luglio ed agosto. Primo appuntamento delle 5 tappe previste a Sigliola domenica 12 luglio nel pomeriggio. Gli appuntamenti saranno poi a Bruscoli, a Traversa, a Pagliana le Valli e la finale domenica 9 agosto a Firenzuola.
2: Domenica 12 luglio alle 16 a San Gaudenzio la coalizione ambientale TES, Italia Nostra Firenze e Consiglio regionale Toscana e l'associazione Atto Primo organizzano un incontro pubblico sul tema rinnovabili e legalità. Introduce il sindaco del comune di San Gaudenzio Emanuele Piani, interviene Giacomo Di Girolamo, scrittore e giornalista, autore della prima biografia di Matteo Messina Denaro, L'Invisibile, e del volume Cosa Grigia. L'incontro si svolgerà presso il giardino pubblico Don Ermindo Milani, in caso di pioggia sarà spostato nell'alloggiato di Piazza Dante.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Chiusa sabato 11 e domenica 12 luglio.
8: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi. Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
10: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
11: State con noi, estate con Radio Mugello.
1: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
4: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio, al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
5: State con noi. State con Radio Mugello.
6: In ogni momento della tua giornata
7: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
6: Scegli la radio giusta.
7: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
5: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo due giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7.

0: famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
1: Il centro fisioterapia e riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il centro di fisioterapia e riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: State con noi e state con Radio Mugello.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a... Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschitto Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Sono le 15:59.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La regione toscana ha emesso un codice rosso per un'ondata di calore nei giorni giovedì 9 e venerdì 10 luglio. È già stata potenziata la rete dell'assistenza sanitaria territoriale per rispondere ai bisogni legati all'emergenza caldo e tutelare la salute della comunità. È già in vigore l'ordinanza che sospende le attività nei cantieri nei giorni di allerta caldo per chi opera nei campi, nei cantieri all'aperto e nelle cave quando il rischio di stress termico è elevato. Si raccomanda la massima attenzione e prudenza nelle ore più calde. Il Consiglio della città metropolitana di Firenze e la conferenza metropolitana su proposta del consigliere delegato alla pianificazione territoriale di coordinamento Massimo Fratini hanno approvato il piano territoriale metropolitano, il cui obiettivo principale è salvaguardare e valorizzare la struttura profonda del territorio conciliando tutela e sviluppo sostenibile. Il PTM articola il territorio metropolitano in 7 zone omogenee e mira a identificare aree con caratteristiche socio-economiche e territoriali simili. Il PTM si fonda sulla concetto di invarianti strutturali, ovvero l'armatura territoriale persistente e resistente che ha plasmato il paesaggio nel tempo. Mugello e Romagna Toscana formano un bacino intermontano con una forte identità rurale e montana, caratterizzato dai comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Segno, Scarperia e San Piero, Vaglia e Vicchio. Caratterizzata da un paesaggio prevalentemente montano e boschivo, questa zona presenta un'attrattività metropolitana più contenuta, 3,5% dei poli, ma vanta la massima copertura della rete escursionistica sentieristica dell'intero territorio. L'accessibilità ferroviaria è classificata come lenta dal punto di vista climatico, in particolare nell'Alto Mugello è la zona più fresca, sebbene le recenti anomalie termiche mostrino un progressivo riscaldamento anche in queste aree. La Val di Sieve è definita dall'asse fluviale della Sieve con specializzazione agricola, viticoltura e olivicoltura. Include Dicomano, Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina e San Godenzo. Area di transizione tra la piana e la montagna ospita il 3,5% degli attrattori. L'accessibilità ferroviaria è lenta, simile a quella del Mugello. Dal punto di vista climatico, alcune aree di fondovalle presentano temperature medio-alte, ma con influenze più fresche nelle zone boscate esposte a nord. Nonostante le specificità di ogni zona, emergono alcune criticità e sfide comuni a tutto il territorio metropolitano. Venerdì 10 e sabato 11 luglio dalle 19 a mezzanotte a Galliano torna Stradarte, una manifestazione con tante conferme e numerose novità. Saranno oltre 100 gli spettacoli in 2 giorni tra artisti di strada, associazioni culturali, compagnie teatrali, compagnie di ballo, performer, cantanti e band musicali. E ancora poeti, pittori, scultori e artigiani che si alterneranno nelle varie postazioni allestite nel cuore del paese. Dopo il grande successo del 2025, in crescita dopo la ripresa dell'anno precedente, dopo diversi anni di inattività, ritorna il Festival delle Arti di Strada, giunto alla sua sesta edizione. Un festival di strada che ha la peculiarità di promuovere e valorizzare il territorio e i talenti locali. Oltre a quelli mugellani saranno poi tanti gli artisti provenienti da tutta Italia che si esibiranno negli angoli più interessanti del centro storico. L'intero evento sarà infatti guidato dal tema I quattro elementi: fuoco, aria, terra, acqua. La manifestazione è realizzata dalla Proloco di Galliano con la collaborazione tecnica ed artistica di Periscopio Comunicazione. La presenza dell'oratorio Anspi di Galliano e patrocini del comune di Barberino di Mugello, dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello e della città metropolitana di Firenze. Naturiamo, natura e attività motoria olistica per la promozione di corretti stili di vita e movimento consapevole outdoor. La città metropolitana di Firenze, in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, corso di laurea in Scienze e Tecniche dello Sport e delle Attività Motorie Preventive e Adattate, e con l'azienda USL Toscana, Centro Promozione della Salute, il Comune di Vaglia e il supporto operativo della Proloco Vaglia Mugello organizza il progetto Naturiamo. 3 giornate al Parco di Pratolino per praticare esercizio fisico multidisciplinare con il fine di promuovere il benessere psicofisico e l'attività motoria regolare nella popolazione di ogni fascia d'età, genere e condizione di salute. La partecipazione è gratuita ma è gradita, anche se non obbligatoria, la compilazione di un questionario di adesione. Le attività si svolgeranno nelle domeniche 12 luglio, 23 agosto agosto e 6 settembre dalle 10.20 alle 18 alla Parco Mediceo di Pratolino. L'info point del parco sarà punto di riferimento per i partecipanti con le indicazioni per il punto di ritrovo e le attività in corso. Grazie al Club Sportivo Culturale Marradese in collaborazione con l'amministrazione comunale, Marradi si prepara ad accogliere due giornate interamente dedicate allo sport femminile, alla valorizzazione del talento e alla promozione della parità di genere attraverso lo sport. Il primo appuntamento è in programma venerdì 10 luglio alle 20 in piazza Scalelle con l'evento Lo Sport Non Ha Genere, un incontro pubblico condotto da Alessandra Abramo che vedrà protagoniste alcune atlete che si sono distinte a livello nazionale e internazionale in discipline diverse. Saranno presenti le atlete del trial che si sfideranno il giorno successivo nel trofeo e altre atlete provenienti da discipline quali calcio, pugilato, rally e rugby, protagoniste di importanti risultati sportivi in ambito nazionale e internazionale. Tutte le atlete partecipanti saranno ospiti dell'evento e riceveranno un riconoscimento simbolico quale segno di gratitudine e valorizzazione del loro esempio sportivo e umano. La manifestazione proseguirà sabato 11 luglio alle 17.30 nel centro storico di Marradi con il secondo trofeo V-Trial, appuntamento che vedrà la partecipazione delle migliori atlete del panorama internazionale del trial.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta Capo a...
6: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiamalo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Mugello. Rinfrescati di musica.
1: Radio Mugello.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto!
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Sono le 16 e 31 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo terreno zona La Rocca, Vicchio, un ettaro con luce, acqua, lago artificiale. 339-2116-258 Giovanni. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni, solo piccola riparazione nello sportello destro a 300 euro, trattabili e due armadi da camera a 200 euro. 328-6487-256. Affitta si arrabatta appartamento di tre stanze senza condominio. 340-3559-544. Studentessa universitaria in ingegneria impartisce ripetizioni a ragazzi di medie superiori nel Mugello. 331-7024-373. Offresi per taglio erba. 329-4333-401 Maurizio. 45enne peruviano cerca lavoro come badante con esperienza nella zona di Borgo Ronta, Panicaglia, Vicchio. Fisso non a ore. 350-8380-482. Causa numero errato. Vendo scarpe Puma Motorsport numero 45 a 45 euro. 328-2284-075 Massimiliano. Signora italiana con esperienze attestato OSA cerca lavoro per assistenza domiciliare nelle ore pomeridiane dal lunedì al sabato. 389-1207-177 Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro per pulizie come assistente domiciliare per anziani autosufficienti e non, zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi. 340-8909-144 Cerco impiego per pulizie case, uffici, negozi, zona Borgo San Lorenzo e come dog sitter, cura degli animali, disponibilità immediata. 339-8105-553 solo WhatsApp. Vendo bici Graziella ripiegabile ruota 20 a 50 euro a Vicchio. 345-4499-274 Vendo tagliaerba a ruote con motore benzina a 4 tempi a 60 euro a Vicchio. 345-4499-274 Causa chiusura attività, vendo carrelli per uso estetico. 349-6650-628 Cerco lavoro come babysitter, orari flessibili, weekend inclusi, auto munito, disponibile anche per compiti ed accompagnamenti. WhatsApp 380-3410-892 Mi offro per lavori di imbianchino e giardinaggio. 389-9487-355
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: 334 79 88 000

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
3: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
4: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
2: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
4: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info line
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Chiusa sabato 11 e domenica 12 luglio.
8: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
10: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
11: State con noi, estate con Radio Mugello.
12: La buona musica ha finalmente trovato casa.
13: Sei su Radio Mugello,

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: State con noi. Estate con Radio Mugello. Radio Mugello. Estate in musica.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Arrivano oltre 320.000 euro per il risanamento del ponte Leopoldino di Camaggiore nel territorio comunale di Firenzuola. Il finanziamento è stato inserito nella variazione di bilancio approvata dal Consiglio regionale della Toscana. Il ponte di Camaggiore è considerato un'opera di rilievo per il territorio, in particolare per la frazione di Coniale. L'amministrazione comunale aveva già predisposto un progetto di restauro in attesa di reperire le risorse necessarie per avviare l'intervento. Secondo quanto comunicato, il contributo regionale consentirà ora di finanziare i lavori di risanamento. Del ponte.
3: Inizia dal prossimo 31 agosto il progetto sperimentale Scuola Aperta, che interessa le scuole primarie di Scarperia e San Piero a Sieve, che riaprono con attività organizzate direttamente dal comune. Il progetto è stato promosso dall'amministrazione comunale e messo a punto in pochissimo tempo grazie alla collaborazione tra gli uffici del comune, l'istituto comprensivo e la Coppa Convoi, alla quale è affidata la gestione del servizio. Considerata la disponibilità e la capienza degli spazi scolastici utilizzabili le settimane precedenti l'inizio dell'anno scolastico 2026-2027. Per quest'anno il progetto Scuola Aperta è rivolto ai bambini più piccoli, quelli che dal 15 settembre frequenteranno la seconda e la terza classe della scuola primaria, sia a Scarperia che a San Piero, ed è organizzato su due turni settimanali, con orario dalle 8 alle 16.30, primo turno dal 31 agosto al 4 settembre, secondo turno dal 7 all'11 settembre. Le attività proposte offriranno alle bambine e ai bambini esperienze sportive, culturali ed educative pensate per accompagnarli verso il nuovo anno scolastico in un clima di relazione, scoperta e benessere, sostenendo così i genitori nella conciliazione vita-lavoro. Gli interessati possono presentare l'iscrizione alla Comune di Scarperia e San Piero dall'8 fino al 23 luglio compresi, tramite modulo cartaceo oppure in modalità online tramite il sito del Comune.
2: E in arrivo un fine settimana pieno di eventi nel suggestivo scenario della storica pieve di San Gavino ad Imari a Barberino, tra musica, convivialità e sapori autentici del Mugello, organizzata in particolare dallo Slow Food Mugello. Si inizia la sera di sabato 11 luglio con l'energia dei The Steelers da Vicenza, che nel loro repertorio hanno pezzi pop, rock e country rock, insomma sette musicisti e una passione. E il menù appare estremamente vario, con prodotti locali che vanno dal fresco estivo per passare per il fritto del contadino o la ricotta con crumble o la frittata di zucchine. Costo per i soci Slow Food 30 euro, non soci 35. Domenica 12 luglio a pranzo, momento di vera festa e allegria con i maggiaioli di Barberino ed un menù simile a quello del giorno precedente alle stesse cifre. La giornata si concluderà con un altro momento musicale molto coinvolgente con la corale Sesto Incanto. Il loro repertorio spazia dalla polifonia classica al gospel, al pop, alla musica etnica e jazz. Insomma, ogni giornata offrirà un'esperienza diversa, capace di coinvolgere appassionati di ogni età e gusti musicali. Le prenotazioni si possono effettuare presso il 393 57 46 242 Chiara, oppure chiamando il 331 45 58 742 Patrizia. A Vicchio si presenta e inaugura il nuovo impianto sportivo di padel sabato 11 luglio in collaborazione con il Circolo Tennis Terra Rossa. Dalle 14 si potrà giocare a padel. La presentazione appunto avverrà dalle 18.30 con la partecipazione dell'amministrazione comunale. A seguire aperitivo e dalle 20 cena sociale con porchetta, piatti freddi e birra a caduta per tutti.
3: Per motivi indipendenti dalla volontà degli organizzatori e della protagonista, lo spettacolo con Francesca Francalanci, la principessa del piano bar, è stato rinviato. Di conseguenza, sabato 11 luglio, per estate sul lago a Montelle Rivicchio, sarà ospite della baracchina la poetessa mugellana Beatrice Nicolai, la cui notorietà di gran lunga ha travalicato i confini del Mugello per giungere anche all'estero per una serata sull'onda della poesia, dal titolo a gonfie vele anche senza vento. L'evento, patrocinato dal Comune di Vicchio, è organizzato dall'Associazione Eventi Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio, con la collaborazione della sezione Soci Coop di Borgo San Lorenzo. Dalle 19.30 per cena, da prenotare alla 333-6442-042. Lo spettacolo è ingresso libero, inizierà alle 21.30.
2: Torna sabato 11 luglio dalle 22 in poi la musica dal vivo anni 80-90-2000 con DJ Set Pipetta. L'occasione sarà quella di Mulino, che torna anche quest'anno presso Mulino di Castro, organizzato da Santerno in Piena con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Firenzuola. Per la serata funzionerà un servizio navetta, mentre i biglietti sono acquistabili presso il mini bar.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
2: tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
5: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 9 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 10 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Sabato 11 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Domenica 12 luglio, chiusi per evento privato. Info line 335 800 1624. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com. Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
6: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
9: State con noi, in state con Radio Mugello.
10: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
11: Accendi Radio Mugello.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
9: Cercasi manovale muratore con partita IVA per lavori zona Mugello. Si richiede minima esperienza 333-3437-350. Il Castelluccio Country Resort e Spa di Barberino cerca personale di sala per turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it. Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metal meccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6-14, 14-22 e 22-6. Zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Designer Outlet. Orario di lavoro part-time 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni a turnazione, compresi sabato e domenica. Impiegato ufficio acquisti per inserimento e gestione ordini. Orario di lavoro full time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì. Contratto a tempo determinato di 3 mesi. Luogo di lavoro Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. Per contattare Adecco 055 4441 78. Cerco babysitter disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina. Richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338 7562 036.
10: Sono le 17 e 31 minuti.
11: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
12: Accendi Radio Mugello.
8: Radio Mugello è il mondo del lavoro.
0: Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
12: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Radio Mugello.
1: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperipoggio Cena, con ricco buffet tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696. Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 9 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 10 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Sabato 11 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Domenica 12 luglio, chiusi per evento privato. Infoline 335 800 1624.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura, e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono

0: per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
1: State con noi, estate con Radio Mugello.
2: Radio Mugello c'è!
3: And you can dance for inspiration.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
3: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio. Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
6: State con noi. State con Radio Mugello.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

0: sono le 18.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Domenica 12 luglio alle 16 a San Gaudenzio la coalizione ambientale TES Italia Nostra Firenze e Consiglio regionale Toscana e l'associazione Atto Primo organizzano un incontro pubblico sul tema rinnovabili e legalità. Introduce il sindaco del comune di San Gaudenzio Emanuele Piani, interviene Giacomo Di Girolamo, scrittore e giornalista, autore della prima biografia di Matteo Messina Denaro, L'Invisibile, e del volume Cosa Grigia. L'incontro si svolgerà presso il giardino pubblico Don Ermindo Milani, in caso di pioggia sarà spostato nell'alloggiato di Piazza Dante. Anche quest'anno San Gaudenzio ospiterà il Dante Ghibellino, la manifestazione che celebra il profondo legame tra Dante Alighieri e il paese attraverso incontri culturali, rievocazioni storiche, spettacoli e momenti di convivialità. Il programma prevede venerdì 10 luglio alle 21 Dante in Primavera, a cura di Paolo Marini. Sabato 11 luglio alle 17 il convegno dantesco, alle 19.30 la cena dantesca, alle 21.30 il corteo storico Dante Ghibellino, alle 22 il conferimento del premio Dante Ghibellino, alle 22.30 lo spettacolo medievale con i gruppi storici di Castrocaro Terra del Sole, di Comano Rufina e Figline Valdarno, a seguire DJ set. Domenica 12 luglio alle 17.30 la camminata dantesca, alle 18.30 il percorso dantesco per le vie del capoluogo e alle 19.30 l'aperitivo conclusivo.
3: Due iniziative importanti si intrecciano a Londra nel prossimo fine settimana, dal 10 al 12 luglio al Lago di Londra torna infatti il Palio della Brocca dell'Alleanza, l'associazione culturale Ludorum Dies Londa, la Proloco di Londra e l'S di Londa vi aspettano per un weekend di tornei, giochi e sfide tra le squadre del capoluogo e delle frazioni. Tantissime poi le cose da fare negli stessi giorni legate al Festival della Montagna Fiorentina. Fra questi appuntamenti spiccano in particolare sabato e domenica il trekking salendo su per i Mezzadri con Enrico Giannini, guida ambientale escursionistica, il Drum Circle con Michele Andriola, la dimostrazione soccorso di unità cinofila della Protezione Civile a cura di Achela Onlus. Il programma completo sul sito internet montagnafiorentina.com.
2: Venerdì 10 e sabato 11 luglio dalle 19 a mezzanotte a Galliano torna Stradarte, una manifestazione con tante conferme e numerose novità. Saranno oltre 100 gli spettacoli in due giorni tra artisti di strada, associazioni culturali, compagnie teatrali, compagnie di ballo, performer, cantanti e band musicali. E ancora poeti, pittori, scultori e artigiani che si alterneranno nelle varie postazioni allestite nel cuore del paese. Dopo il grande successo del 2025, in crescita dopo la ripresa dell'anno precedente, dopo diversi anni di inattività, ritorna il Festival delle Arti di Strada, giunto alla sua sesta edizione. Un festival di strada che ha la peculiarità di promuovere e valorizzare il territorio e di talenti locali. Oltre a quelli mugellani saranno poi tanti gli artisti provenienti da tutta Italia che si esibiranno negli angoli più interessanti del centro storico. L'intero evento sarà infatti guidato dal tema I quattro elementi: fuoco, aria, terra, acqua. La manifestazione è realizzata dalla Proloco di Galliano con la collaborazione tecnica ed artistica di Periscopio Comunicazione, la presenza dell'oratorio ANSPI di Galliano e i patrocini del comune di Barberino di Mugello, dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello e della città metropolitana di Firenze. Naturiamo, natura e attività motoria olistica per la promozione di corretti stili di vita e movimento consapevole outdoor. La città metropolitana di Firenze, in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, corso di laurea in Scienze e Tecniche dello Sport e delle Attività Motorie Preventive e Adattate, e con l'azienda USL Toscana, Centro Promozione della Salute, il Comune di Vaglia e il supporto operativo della Proloco Vaglia Mugello, organizza il progetto Naturiamo. Tre giornate al Parco di Pratolino per praticare esercizio fisico multidisciplinare con il fine di promuovere il benessere psicofisico e l'attività motoria regolare nella popolazione di ogni fascia d'età, genere e condizione di salute. La partecipazione è gratuita ma è gradita, anche se non obbligatoria, alla compilazione di un questionario di adesione. Le attività si svolgeranno nelle domeniche 12 luglio, 23 agosto e 6 settembre dalle 10.20 alle 18 al Parco Mediceo di Pratolino. L'info point del parco sarà punto di riferimento per i partecipanti con le indicazioni per il punto di ritrovo e le attività in corso.
4: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
1: Avete ascoltato?

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
5: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: In ogni momento della tua giornata
9: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
8: Scegli la radio giusta.
9: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
2: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperipoggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
3: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
4: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Ho fatto l'amore, avevo 15 anni.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

se questa vita è un viaggio, meno male siete qui. Ogni volta che non so

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 11 e domenica 12 luglio.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: www.radiomugello.it.
8: Come si fa a sopravvivere alla

0: Sono le 18 e 46 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La regione Toscana ha emesso un codice rosso per un'ondata di calore nei giorni giovedì 9 e venerdì 10 luglio. È già stata potenziata la rete dell'assistenza sanitaria territoriale per rispondere ai bisogni legati all'emergenza caldo e tutelare la salute della comunità. È già in vigore l'ordinanza che sospende le attività nei cantieri nei giorni di allerta caldo per chi opera nei campi, nei cantieri all'aperto e nelle cave quando il rischio di stress termico è elevato. Si raccomanda la massima attenzione e prudenza nelle ore più calde.
3: Arrivano oltre 320.000 euro per il risanamento del ponte Leopoldino di Camaggiore nel territorio

0: comunale di Firenzuola. Il finanziamento è stato inserito nella variazione di bilancio approvata dal Consiglio regionale della Toscana. Il ponte di Camaggiore è considerato un'opera di rilievo per il territorio, in particolare per la frazione di Coniale. L'amministrazione comunale aveva già predisposto un progetto di restauro in attesa di reperire le risorse necessarie per avviare l'intervento. Secondo quanto comunicato, il contributo regionale consentirà ora di finanziare i lavori di risanamento del ponte.
1: Due interventi di soccorso in Mugello a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro nel primo pomeriggio di mercoledì 8 luglio. In entrambi i casi l'allarme è scattato intorno alle 13.30. Il primo episodio si è verificato lungo un tratto della via degli Dei che scende verso Montepoli nel territorio comunale di Scarperia e San Piero. Un uomo di 65 anni è caduto mentre percorreva il sentiero in mountain bike, riportando traumi agli arti inferiori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. A Palazzuolo sul Senio, in via delle Acque, un ragazzo di 13 anni è stato investito da un'automobile. L'intervento ha visto impegnati i sanitari del 118, i carabinieri e la polizia municipale. Le condizioni del giovane non sono risultate gravi. Per precauzione è stato comunque disposto il trasferimento in elicottero all'ospedale di Forlì in codice giallo. Da mercoledì 8 luglio la continuità assistenziale è attiva nella nuova casa della comunità in Viale della Resistenza, angolo via Gobetti, a Borgo San Lorenzo. L'accesso al servizio è da via Gobetti. Il trasferimento dalla preesistente sede della Misericordia in via Roma ha preso avvio in maniera ufficiale e sarà definitiva. L'accesso alla continuità assistenziale avviene passando dal numero di telefono 116 117, il numero unico con un operatore che dà all'utente le informazioni e avverte il medico sul territorio quando c'è bisogno di una visita. Quello della continuità assistenziale è uno dei nuovi servizi che saranno ospitati nella riqualificata struttura di Borgo San Lorenzo, che è la casa della comunità principale del Mugello. Come casa della comunità hub, infatti, lavorerà in rete con gli SPOC presenti nei singoli comuni. Dalla struttura di Borgo San Lorenzo partiranno le prese in carico per l'assistenza integrata delle persone su tutto il territorio. Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze e la Conferenza Metropolitana, su proposta del consigliere delegato alla pianificazione territoriale di coordinamento Massimo Fratini, hanno approvato il piano territoriale metropolitano, il cui obiettivo principale è salvaguardare e valorizzare la struttura profonda del territorio, conciliando tutela e sviluppo sostenibile. Il PTM articola il territorio metropolitano in 7 zone omogenee e mira a identificare aree con caratteristiche socio-economiche e territoriali simili. Il PTM si fonda sul concetto di invarianti strutturali, ovvero l'armatura territoriale persistente e resistente che ha plasmato il paesaggio nel tempo. Mugello e Romagna Toscana formano un bacino intermontano con una forte identità rurale e montana, caratterizzato dai comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero, Vaglia e Vicchio. Caratterizzata da un paesaggio prevalentemente montano e boschivo, questa zona presenta un'attrattività metropolitana più contenuta, 3,5% dei poli, ma vanta la massima copertura della rete escursionistica sentieristica dell'intero territorio. L'accessibilità ferroviaria è classificata come lenta dal punto di vista climatico, in particolare nell'Alto Mugello è la zona più fresca, sebbene le recenti anomalie termiche mostrino un progressivo riscaldamento anche in queste aree. La Val di Sieve è definita dall'asse fluviale della Sieve con specializzazione agricola, viticoltura e olivicoltura. Include Dicomano, Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina e San Godenzo. Area di transizione tra la piana e la montagna ospita il 3,5% degli attrattori. L'accessibilità ferroviaria è lenta, simile a quella del Mugello. Dal punto di vista climatico, alcune aree di fondovalle presentano temperature medio-alte, ma con influenze più fresche nelle zone boscate esposte a nord. Nonostante le specificità di ogni zona, emergono alcune criticità e sfide comuni a tutto il territorio metropolitano. La stagione estiva è da poco iniziata, ma le stime sul primo trimestre 2026 sono col segno più e in attesa di dati più strutturati, il Mugello fa un bilancio sull'andamento turistico del 2025. Di recente si è tenuto presso l'Unione dei Comuni un incontro tra il Centro Studi Turistici di Firenze e l'assessore al turismo dell'Unione dei Comuni del Mugello Federico Ignesti, gli assessori al turismo dei 9 comuni della comunità di ambito turistico e l'ufficio turismo dell'ente. Un'offerta turistica stabile nei dati e che punta su un'ampia offerta di prodotti che vanno dallo sport allo shopping, all'outdoor, all'enogastronomia fino all'artigianato. È la fotografia dell'ambito turistico del Mugello scattata da Centro Studi Turistici di Firenze, risultante dall'indagine realizzata per conto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. A illustrarla al coordinamento degli assessori al turismo della comunità di ambito è stato il direttore di CST Firenze, Alessandro Tortelli. A livello turistico il 2025 è evidenziato un quadro di sostanziale stabilità per l'ambito del Mugello con 152.921 arrivi, più 3,1% sul 2024 e 371.185 presenze, meno 1,2% sul 2024. Positive le prime stime per il 2026. Nel periodo gennaio-marzo sono stati 14.624 gli arrivi registrati e 34.820 le presenze, rispettivamente in crescita del 2,5% e del 3,2% sul 2025. In crescita anche la permanenza media. I pernottamenti si sono concentrati soprattutto nel mese di marzo, il 50%. Domenica 12 luglio alle 16 a San Gaudenzio la coalizione ambientale TES Italia Nostra Firenze e Consiglio regionale Toscana e l'associazione Atto Primo organizzano un incontro pubblico sul tema rinnovabili e legalità. Introduce il sindaco del comune di San Gaudenzio Emanuele Piani, interviene Giacomo Di Girolamo, scrittore e giornalista, autore della prima biografia di Matteo Messina Denaro L'Invisibile e del volume Cosa Grigia. L'incontro si svolgerà presso il giardino pubblico Don Ermindo Milani, in caso di pioggia sarà spostato nel loggiato di Piazza Dante. Venerdì 10 e sabato 11 luglio dalle 19 a mezzanotte a Galliano torna Stradarte, una manifestazione con tante conferme e numerose novità. Saranno oltre 100 gli spettacoli in due giorni tra artisti di strada, associazioni culturali, compagnie teatrali, compagnie di ballo, performer, cantanti e band musicali e ancora poeti, pittori, scultori e artigiani che si alterneranno nelle varie postazioni allestite nel cuore del paese. Dopo il grande successo del 2025, in crescita dopo la ripresa dell'anno precedente, dopo diversi anni di inattività, ritorna il Festival delle Arti di Strada, giunto alla sua sesta edizione. Un festival di strada che ha la peculiarità di promuovere e valorizzare il territorio e i talenti locali. Oltre a quelli mugellani saranno poi tanti gli artisti provenienti da tutta Italia che si esibiranno negli angoli più interessanti del centro storico. L'intero evento sarà infatti guidato dal tema I quattro elementi: fuoco, aria, terra, acqua. La manifestazione è realizzata dalla Proloco di Galliano con la collaborazione tecnica ed artistica di Periscopio Comunicazione, la presenza dell'oratorio ANSPI di Galliano e i patrocini del comune di Barberino di Mugello, dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello e della città metropolitana di Firenze.
0: Torna sabato 11 luglio dalle 22 in poi la musica dal vivo anni 80-90-2000 con DJ Set Pipetta. L'occasione sarà quella di Mulino, che torna anche quest'anno presso Mulino di Castro, organizzato da Santerno in Piena con la collaborazione e il patrocinio del comune di Firenzuola. Per la serata funzionerà un servizio navetta, mentre i biglietti sono acquistabili presso il mini bar.
1: Si terrà sabato 11 e domenica 12 luglio la 77esima festa della resistenza e dell'antifascismo a Montegiovi, quest'anno incentrata sulla ricorrenza degli 80 anni del voto alle donne. L'evento, anticipato da alcuni appuntamenti culturali nella giornata di venerdì 10 luglio, intende rinnovare la memoria storica del territorio attraverso un ricco programma di dibattiti, escursioni, spettacoli teatrali e concerti musicali. L'iniziativa vuole ricordare la lotta partigiana attraverso una manifestazione che ogni anno rappresenta l'eredità di una memoria collettiva, un messaggio che si rinnova nel tempo, una festa e soprattutto un impegno per il futuro. Il programma inizia venerdì 10 luglio con Aspettando Montegiovi alle 17.30 presso il Circolo Arci di Montebonello, laboratorio per bambini a cura di Ampi Rufina, sezione Martiri di Berceto. Alle 21.30 presso il Circolo Culturale Contadino di Colognole in scena lo spettacolo teatrale Armi e Guadagni del collettivo Teatro Tribù. Una serata a sostegno di Aison Shufat, progetto Arci per l'omonimo campo profughi palestinese.
0: E in arrivo un fine settimana pieno di eventi nel suggestivo scenario della storica pieve di San Gavino a Di Mari a Barberino, tra musica, convivialità e sapori autentici del Mugello, organizzata in particolare dallo Slow Food Mugello. Si inizia la sera di sabato 11 luglio con l'energia dei The Steelers da Vicenza, che nel loro repertorio hanno pezzi pop, rock e country rock. Insomma, sette musicisti e una passione. E il menù appare estremamente vario, con prodotti locali che vanno dal fresco estivo per passare per il fritto del contadino o la ricotta con crumble o la frittata di zucchine. Costo per i soci Slow Food 30 euro, non soci 35. Domenica 12 luglio a pranzo, momento di vera festa e allegria con i maggiaioli di Barberino ed un menù simile a quello del giorno precedente alle stesse cifre. La giornata si concluderà con un altro momento musicale molto coinvolgente con la corale Sesto Incanto. Il loro repertorio spazia dalla polifonia classica al gospel, al pop, alla musica etnica e jazz. Insomma, ogni giornata offrirà un'esperienza diversa, capace di coinvolgere appassionati di ogni età e gusti musicali. Le prenotazioni si possono effettuare presso il 393 5746 242 Chiara oppure chiamando il 331 4558 742 Patrizia.
1: Grazie al Club Sportivo Culturale Marradese in collaborazione con l'amministrazione comunale, Marradi si prepara ad accogliere due giornate interamente dedicate allo sport femminile, alla valorizzazione del talento e alla promozione della parità di genere attraverso lo sport. Il primo appuntamento è in programma venerdì 10 luglio alle 20 in piazza Scalelle con l'evento Lo Sport Non Ha Genere, un incontro pubblico condotto da Alessandra Abramo che vedrà protagoniste alcune atlete che si sono distinte a livello nazionale e internazionale in discipline diverse. Saranno presenti le atlete del trial che si sfideranno il giorno successivo nel trofeo e altre atlete provenienti da discipline quali calcio, pugilato, rally e rugby, protagoniste di importanti risultati sportivi in ambito nazionale e internazionale. Tutte le atlete partecipanti saranno ospiti dell'evento e riceveranno un riconoscimento simbolico quale segno di gratitudine e valorizzazione del loro esempio sportivo e umano. La manifestazione proseguirà sabato 11 luglio alle 17.30 nel centro storico di Marradi con il secondo trofeo V-Trial, appuntamento che vedrà la partecipazione delle migliori atlete del panorama internazionale del trial. Sabato 11 luglio alle 21 al Parco Mediceo di Pratolino per il Musart Festival è in programma il concerto di Alfa. La data è organizzata in collaborazione con Leg Live Motion Group. Prima degli spettacoli sono previste visite guidate del parco con prenotazioni sul sito del Musart Festival, concerti con allievi e insegnanti della Scuola di Musica di Fiesole e formazioni del progetto Crescendo Musica Toscana, diretto da Luca Marino. Giunto all'11ª edizione Musart Festival e prodotto da Associazione Musart con il sostegno di Fondazione CR Firenze, il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione Montana dei Comuni del Mugello e Comune di Vaglia, in collaborazione con Toscana Promozione Turistica e Autolinee Toscane. La direzione artistica è a cura di Stefano Senardi.
0: Torna a Firenzuola la 5ª edizione del torneo senza frazioni, giochi goliardici di strategia tradizionali e tanto divertimento che coinvolgerà i mesi di luglio ed agosto. Primo appuntamento delle 5 tappe previste a Sigliola domenica 12 luglio nel pomeriggio. Gli appuntamenti saranno poi a Bruscoli, a Traversa, a Pagliana Le Valli e la finale domenica 9 agosto a Firenzuola.
1: Casa Madre alza il sipario. I 12 giovani attori e attrici della residenza teatrale Casa Madre condividono con il pubblico il percorso creativo nato dall'incontro con artisti e pedagoghi di rilievo internazionale. I successivi appuntamenti per entrare nel cuore del processo creativo sono sabato 11 luglio alle 21 con Notte Prima della Rivoluzione. La compagnia Case aprirà le porte del proprio processo creativo con un'anteprima in vista del debutto al Teatro Niccolini di Firenze del 16 luglio alla Casale di Olmi Montazzi. Domenica 12 luglio alle 19.30 nel Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo, Casa Madre Restituzione, azione di una residenza. L'evento finale a cura di Paul Brennan, Joe Windley e Simone Zambelli che restituisce al pubblico il percorso di ricerca e creazione collettiva sviluppato durante la settimana. Ingresso libero.
0: A Vicchio si presenta e inaugura il nuovo impianto sportivo di padel sabato 11 luglio in collaborazione con il Circolo Tennis Terra Rossa. Dalle 14 si potrà giocare a padel. La presentazione appunto avverrà dalle 18.30 con la partecipazione dell'amministrazione comunale. A seguire aperitivo e dalle 20 cena sociale con porchetta, piatti freddi e birra a caduta per tutti.
2: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Sono le 19 e un minuto.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
1: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Foto Tassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo A.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
6: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: State con noi. In state con Radio Mugello.
8: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello. Un tu nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori e per la revisione di carrelli. Affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza, una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
4: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile. Segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio, dalle ore 19, vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 9 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 10 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Sabato 11 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Domenica 12 luglio, chiusi per evento privato. Infoline 335 800 1624.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 9 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 10 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Sabato 11 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Domenica 12 luglio, chiusi per evento privato. Infoline 335 800 1624.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: Magica, unica. Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: State con noi, e state con Radio Mugello.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: In ogni momento della tua giornata
4: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
3: Scegli la radio giusta.
4: Scegli solo Radio Mugello.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Due interventi di soccorso in Mugello a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro nel primo pomeriggio di mercoledì 8 luglio. In entrambi i casi l'allarme è scattato intorno alle 13.30. Il primo episodio si è verificato lungo un tratto della via degli Dei che scende verso Montepoli nel territorio comunale di Scarperia e San Piero. Un uomo di 65 anni è caduto mentre percorreva il sentiero in mountain bike, riportando traumi agli arti inferiori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. A Palazzuolo sul Senio, in via delle Acque, un ragazzo di 13 anni è stato investito da un'automobile. L'intervento ha visto impegnati i sanitari del 118, i carabinieri e la polizia municipale. Le condizioni del giovane non sono risultate gravi. Per precauzione è stato comunque disposto il trasferimento in elicottero all'ospedale di Forlì in codice giallo. Da mercoledì 8 luglio la continuità assistenziale è attiva nella nuova casa della comunità in viale della Resistenza, angolo via Gobetti a Borgo San Lorenzo. L'accesso al servizio è da via Gobetti. Il trasferimento dalla preesistente sede della Misericordia in via Roma, preso avvio in maniera ufficiale, sarà definitiva. L'accesso alla continuità assistenziale avviene passando dal numero di telefono 116 117, il numero unico con un operatore che dà all'utente le informazioni e avverte il medico sul territorio quando c'è bisogno di una visita. Quello della continuità assistenziale è uno dei nuovi servizi che saranno ospitati nella riqualificata struttura di Borgo San Lorenzo, che è la casa della comunità principale del Mugello. Come casa della comunità Hub, infatti, lavorerà in rete con gli SPOC presenti nei singoli comuni. Dalla struttura di Borgo San Lorenzo partiranno le prese in carico per l'assistenza integrata delle persone su tutto il territorio.
3: Due iniziative importanti si intrecciano a Londa nel prossimo fine settimana. Dal 10 al 12 luglio al Lago di Londa torna infatti il Palio della Brocca dell'Alleanza. L'associazione culturale Ludorum Dies Londa, la Proloco di Londa e l'SD Londa vi aspettano per un weekend di tornei, giochi e sfide tra le squadre del capoluogo e delle frazioni. Tantissime poi le cose da fare negli stessi giorni legate al Festival della Montagna Fiorentina. Tra questi appuntamenti spiccano in particolare sabato e domenica il trekking salendo su per i Mezzadri con Enrico Giannini, guida ambientale escursionistica, il Drum Circle con Michele Andriola, la dimostrazione soccorso di unità cinofila della Protezione Civile a cura di Achela Onlus. Il programma completo sul sito internet montagnafiorentina.com.
2: La stagione estiva è da poco iniziata, ma le stime sul primo trimestre 2026 sono col segno più e in attesa di dati più strutturati il Mugello fa un bilancio sull'andamento turistico del 2025. Di recente si è tenuto presso l'Unione dei Comuni un incontro tra il Centro Studi Turistici di Firenze, l'assessore al turismo dell'Unione dei Comuni del Mugello Federico Ignesti, gli assessori al turismo dei 9 comuni della comunità di ambito turistico e l'ufficio turismo dell'ente. Un'offerta turistica stabile nei dati e che punta su un'ampia offerta di prodotti che vanno dallo sport allo shopping, all'outdoor, all'enogastronomia fino all'artigianato. È la fotografia dell'ambito turistico del Mugello scattata da Centro Studi Turistici di Firenze, risultante dall'indagine realizzata per conto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. A illustrarla al coordinamento degli assessori al turismo della comunità di ambito è stato il direttore di CST Firenze, Alessandro Tortelli. A livello turistico il 2025 ha evidenziato un quadro di sostanziale stabilità per l'ambito del Mugello con 152.921 arrivi, più 3,1% sul 2024 e 371.185 presenze, meno 1,2% sul 2024. Positive le prime stime per il 2026. Nel periodo gennaio-marzo sono stati 14.624 gli arrivi registrati e 34.820 le presenze, rispettivamente in crescita del 2,5% e del 3,2% sul 2025. In crescita anche la permanenza media. I pernottamenti si sono concentrati soprattutto nel mese di marzo, il 50%.
3: Cominciano le serate di estate in frazione nel comune di Vicchio organizzate dalla locale Proloco. Hobbistica, musica dal vivo, cene all'aperto. Primo appuntamento a Gattaia nella giornata di sabato 11 luglio con alle ore 20 la cena al Circolo di Gattaia e alle ore 22 il concerto dei Jailbirds Blues Band, Blues Rock, Chicago Blues e Blues d'origine. Per informazioni e contatti il 328 072 5703.
4: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello, 100% successi.

bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, oh disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Mugello.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: State con noi, estate con Radio Mugello.
4: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello. Un tuffo nella tua musica del cuore.

y dicerà: io non mi muovo. C'è chi dice là, c'è chi dice qua.

0: Eccoci, voilà!
1: E come per magia, I Need a Hero, questa era Bonnie Tyler, che purtroppo ci ha lasciati oggi o ieri?
2: Nella serata di...
1: Nella notte.
2: Ieri, sì. All'età di 75 anni, da un mese a questa parte le sue condizioni di salute erano peggiorate, alla vigilia tra l'altro del suo tour estivo. Ci lascia un'artista icona, soprattutto legata agli anni 80, almeno per quanto riguarda le canzoni di maggior successo. Total Eclipse of the Heart, che credo sia stata la sua canzone di maggior successo, I Need a Hero.
1: Questa è la canzone a cui personalmente io sono più legato, perché come ti dicevano fuori onda, fa parte della colonna sonora di Shrek 2,
2: sì,
1: che da bambino era il mio film preferito in assoluto, e con quella meravigliosa scena di quando riescono a rientrare nel palazzo per salvare Fiona, che stava per sposarsi con Azzurro contro la sua volontà, e c'è questa canzone mentre il gatto con gli stivali impietosisce i cavalieri che lo vogliono ammazzare contro l'uomo focaccina gigante.
2: Esatto.
1: Che cerca di entrare dal ponte levatoio e si sacrifica per la causa, e Ciuchino, che in quel momento è un cavallo leggiadro perché hanno bevuto la pozione, Shrek è umano. È una scena incredibile, e a volte vado a cercarmi su YouTube apposta per rivederla, e la fata turchina, la mamma di Azzurro, sta cantando I Need a Hero al matrimonio suo figlio. Bellissimo, bellissimo.
2: Altro, in realtà, ora, Bonnie Tyler, per rimanere ancora più nei giorni nostri, credo che abbia due dei brani più virali da tanto tempo, almeno anche su TikTok, I Need a Hero, ancora
1: sempre,
2: la grande,
1: sì, sì.
2: Total Eclipse of the Heart, uguale, insomma, dispiace.
1: C'è un grande revive degli anni 80, questo,
2: sì,
1: da qualche anno a questa parte.
2: Detto questo,
1: bentornati
2: sul
1: Rifredo.
2: Dopo una settimana di pausa,
1: dovuto saltarne un'altra.
2: Quindi bentornato doppio.
1: Thank you very much.
2: Edoardo Brancen, bentornati a voi ascoltatori di Radio Mugello. Tanti temi musicali questa sera, una recensione concerti che già vi avevamo promesso nell'ultima puntata e che arriverà stasera. E che altro, signor Brancen?
1: Ma allora, che altro? C'è un piccolo annuncio. Io ieri sera avevo con la mia ragazza Chiara, eravamo usciti per un date romantico, siamo andati all'Ultravox e, sorpresa delle sorprese, ci siamo ritrovati sul palco Nicolas Bencini dei Burning Blood, che suonava. Lui ha un progetto, come dire, secondario rispetto ai Burning Blood. Lui fa il chitarrista per una ragazza solista, Rachele detta Lele. E ieri hanno suonato al concorso College Clash appunto all'Ultravox, e praticamente era la semifinale. Da lì sono stati selezionati i tre finalisti, che poi tra un paio di settimane risuoneranno all'Ultravox, e chi vincerà tornerà ad aprire il Firenze Rocks. Quindi attenzione, naturalmente lui e il suo gruppo sono tra i tre finalisti, perché quando c'è talento c'è talento. La giuria composta
2: sono un po' i big,
1: esatto. Poi ora c'è da dire, questo non è il suo progetto principale, lui suona con i Burning Blood, però come tutti i musicisti emergenti e non, è giusto anche nel frattempo tenere aperte anche altre strade. Comunque ricordiamo il nostro collega Michel, che oggi non c'è, lui suona con i Violet Blend, sì, però contemporaneamente tiene attivi anche altri progetti, ed è una cosa che non è soltanto, ripeto, da musicisti emergenti, perché lo fanno anche altri musicisti molto accomplished e molto famosi, e quando c'è talento è bene usarlo sotto tante sfaccettature diverse. Sono veramente contento per Nicolas, tra l'altro lì sotto ho beccato anche Roberto, il bassista, quindi insomma è stata una vera sorpresa. Ero, alla fine doveva essere un'uscita romantica con la mia ragazza, e sono stato con i Burning
2: Nicolas.
1: Blood con Nicolas. Va bene, va bene, va bene. Ma tu mi stavi passando la palla per
2: sì,
1: creare.
2: Vai,
1: benissimo,
2: iniziamo,
1: allora
2: vai.
1: Ci giochiamo subito una novità. Che ne pensi?
2: Grande,
1: una
2: certo.
1: Novità, una novità del gruppo che ha rubato la scena ai Megadeth il 14 di giugno a Ferrara. Concerto che ho già recensito. Concerto, mi avete sentito dire cose bellissime perché mi è piaciuto molto. E che però, se diciamo, se si può dire, dovendo fare un appuntino, ecco, dovendo fare un appuntino, la voce di Dave Mustaine, come già vi dissi, è calata negli ultimi anni. Si sente che è un po' stanco. A livello strumentale va tutto benissimo. Il nuovo chitarrista finlandese Teemu è fortissimo. Però ecco, a Mustaine è mancata un po' di quella verve che non è e anche la scaletta non era male, però ho preferito di gran lunga quella di 3 anni fa, Bassano de Grappa. La cosa che mi ha completamente spettinato, sorpreso, era l'unico gruppo di tutta la kermesse che non avevo mai sentito. Ripeto, c'erano i Cavalera Conspiracy, che loro sono stati veramente incredibili. Li avevo visti 2 anni fa, che facevano un album, ora facevano tutto Chaos AD, ripeto, di Sepultura, sono stati fortissimi. Zakk Wylde con i suoi Black Label Society suona dal vivo come fosse in studio. La vera sorpresa per me sono stati gli Anthrax, che ho cresciuto un po', sono cresciuto in un certo senso, non dico screditandoli, ma senz'altro come vedendoli come il gruppo, un po' l'anello debole dei Big Four del thrash metal, che ricordiamo essere composti da Metallica, Slayer, Megadeth e appunto Anthrax sono quelli un po' meno famosi, quelli che tanti loro haters, incluso il buon Christian Mancianti, che saluto, li considerano un po', come dire, come se non se lo meritassero di stare lì tra i Big Four, preferendo magari un gruppo come gli Exodus o i Testament, che io capisco benissimo ci starebbero molto bene. Infatti secondo me non dovremmo parlare di Exodus o Testament al posto degli Anthrax, dovremmo parlare di Big Six invece che Big Four. Secondo me è riduttivo di metterne 4. Poi è chiaro, i Big Four si sono formati leggermente prima di questi altri gruppi, quindi dici ok, sì, ma sono arrivati prima. Comunque mi sto perdendo in chiacchiere. Gli Anthrax, ragazzi, dal vivo mi hanno assolutamente sconvolto, già l'ho detto, sono stati fortissimi, hanno suonato benissimo, hanno fatto una scaletta perfetta, cioè sembrava mi avessero dato a me prima del concerto un foglio e mi avessero detto che brani vuoi sentire degli Anthrax, vai, metticeli. Oh, hanno fatto. Tu non m'era mai, non so se, no, forse sì, forse mi era successo sia con gli Halloween che l'ultima volta sono stato a sentire gli Iron Maiden l'anno scorso. No, ma forse a quel livello soltanto con gli Halloween, e comunque che Iron Maiden scaletta incredibile, ma non so se m'era mai successo così tanto di andare a sentire un gruppo che suona esattamente tutto quello che ogni pezzo che dico questo mi piacerebbe sentirlo, li fanno tutti. C'è sempre, dici sempre grandissimo concerto, Madonna, però mandava di sentire quella, non l'hanno fatta. E invece hanno fatto tutto, sono stati fortissimi, e uno dei brani che hanno presentato, tra l'altro è stato il terzo o quarto brano, quindi uno dei brani all'inizio, e l'hanno presentato subito come il brano al nuovo album. Io ho detto ok, va bene, i pezzi forti e gli Anthrax lo so che sono forti, loro sono stati molto bravi, adesso fanno il brano del nuovo album, ci calmiamo un po', perché stavamo pogando a diritto tutti e tre i brani, anche da tutti i gruppi precedenti stavo pogando, quindi ho detto ora ci rilassiamo un attimo. Non ci siamo rilassati per niente. Il brano era questo, è It's for the Kids, dal loro ultimo album che non è ancora uscito, però è uscito questo singolo qua, e è uscito tra l'altro appena prima del concerto a Ferrara, e quindi ce lo andiamo a sentire insieme. It's for the Kids, Anthrax, bravissimi, fortissimi, bellissimi.

0: It's for the kids Anthrax. Qui diciamo no, volevamo calmarci un attimo, nessuno si è calmato. Sono tornato tumefatto, pieno di lividi, ma ne è valsa la pena. Veramente gran concerto che però ho già recensito, quindi io direi di lasciare lo spazio,
1: sì,
0: ad altre,
1: guarda,
0: nuove,
1: direi,
0: recensioni.
1: Direi di andare avanti, di fare un piccolo spazio di discussione con voi e anche col buon Edoardo Brancen, in marcia di avvicinamento a quella che poi sarà la mia recensione sul concerto di un artista italiano. Metto un po' così, mi lascio un po' sul
0: italiano
1: vago. Potrebbe
0: sicuro
1: anche essere ultimo, va. Potrei anche essere andato a Tor Vergata in quei 250.000.
0: Ma ti immagini?
1: Ma, cioè, ti immagini io al concerto di Ultimo?
0: Sì, come ti potrei dire, ti immagini io al concerto di Ultimo? Ti immagini, ti regalavano il biglietto per il concerto di Ultimo, ci saresti andato?
1: Bah, a Tor Vergata no.
0: No.
1: A Tor Vergata no. No, allora, aspetta, piccolo disclaim. Complimenti a lui perché
0: no,
1: comunque
0: no, bravo,
1: per arrivare a questi,
0: ci mancherebbe
1: questi
0: altro,
1: traguardi,
0: ci mancherebbe,
1: è bene anche
0: altro
1: sottolineare, per evitare, ecco, polemiche o comunque discorsi abbastanza spiccioli, però...
0: Però la dice anche lunga sullo stato delle cose nel nostro paese. Stasera
1: sì,
0: lo faccio io e Michele,
1: sì,
0: Agostini,
1: sì,
0: eh?
1: Sì, più che
0: stasera
1: altro...
0: li faccio io i commenti acidi, incazzosi e vecchio stampo, ovvia.
1: Guarda, l'unico discorso vecchio stampo che posso fare io, è vero che ogni artista ha il suo pubblico, trovo, cioè, mi viene da sorridere al fatto che non mi ricordo il giorno fosse il concerto di Ultimo a Tor Vergata, il giorno dopo ci sono stati i Foo Fighters a Milano agli Ideas, ovviamente tutti i telegiornali, tutti i media hanno parlato del grande successo
0: solo di
1: Ultimo,
0: Ultimo,
1: certo, piuttosto che del concerto dei Foo Fighters a Milano o The System of a Down.
0: E tra l'altro hanno detto tutti, sì, The System of a Down, figurati, non
1: sì,
0: li nominerebbero,
1: no,
0: neanche,
1: sì, sì,
0: guarda,
1: sì.
0: Hanno detto tutti i giornali e insomma i telegiornali hanno detto la stessa cosa, ovvero che Ultimo parla agli emarginati. Detto, non lo so, cioè, evidentemente gli emarginati in teoria dovrebbero essere una minoranza. Questi, se fa il concerto più grande d'Italia e parla solo agli emarginati, a parte se io se fossi un fan di Ultimo un pochino magari mi offenderei pure, però voglio dire, non lo so, o in un certo senso siamo tutti un po' emarginati oppure la maggioranza delle persone è emarginata e quindi si sta ribattando la situazione.
1: O forse non sa bene il significato di emarginazione, questo è un altro discorso.
0: O forse, esatto,
1: lasciamo stare,
0: esatto.
1: Volevo un attimo approfondire insieme a voi una piccolissima polemica, questa magari un po' sì, legata ai concerti all'ippodromo del Visarno, una polemica legata non ai soggetti,
0: ai token?
1: No, non ai token, ma una cosa che io ho sentito da più persone per concerti differenti, ovvero quella legata all'audio dell'ippodromo del Visarno. È una cosa che ho potuto riscontrare almeno un paio di frangenti. Legacy, Linkin Park, una persona che conosco è stata al concerto, non le è piaciuto e insomma a livello audio è stato abbastanza rivedibile. E io poi vi racconterò più nel dettaglio, posso dire che al concerto di Caparezza ci sono stati un paio, non di più ovviamente, se no sembra che sia stato un disastro, però un paio di intoppi fonici, ecco, ci sono stati. Chiedo al buon Edoardo Brancen se anche lui insomma ha avuto modo di, diciamo, appurare di questa realtà, di questo problema nei concerti, se e quando li ha fatti all'ippodromo del Visarno.
0: Allora io ti dirò una cosa che magari sconvolgerà diverse persone: il mio ultimo concerto nell'ippodromo del Visarno risale al 2018. Ozzy Osbourne nel 2018. E all'epoca no, anzi, tornavo a casa e mi fischiavano le orecchie. Ti posso dire però che a Ferrara un paio di settimane fa non si sentiva un cazzo. E il concerto bellissimo rimane comunque fino agli Anthrax era accettabile, però comunque sentivi un po' in sottofondo anche la gente che urlava intorno a te. Ed è bello andare al concerto, la musica è talmente alta che non senti le stronzate che dice la gente, no? Di solito è meglio. Ai Megadeth sarà che erano quelli, suonavano un po' più alla fine. I Megadeth, tra l'altro, oltre ai problemi di voce dei Mustaine, si sentiva niente. Cioè, si sentiva poco. Infatti, ogni volta finiva una canzone, sentivi il coro. Volume, volume, volume.
1: Tra l'altro è successa la stessa cosa qualche giorno fa a Lucca, al concerto degli Jamiroquai, dove inizio concerto, insomma, si è sollevata una bella... un bel casino. Perché
0: non puoi andare a un concerto e non si sente. Allora, io ho parlato con un po' di ragazzi lì che sostenevano di conoscere parte degli organizzatori. Parlo di Ferrara, eh? Allora, tra l'altro, pare a Ferrara, in effetti, è forse il posto in cui posso capire un po' di più, perché in effetti il parco è nel mezzo alle case, è proprio, cioè ci sono case tutto intorno, è subito fuori dal centro storico, è praticamente in centro, ci sono le case che letteralmente si affacciano sul parco dove si suona, e magari stessa cosa è anche a Lucca. Però ragazzi, cioè, al tempo stesso uno paga il biglietto, non è che gli fanno lo sconto per il volume più basso, uno paga a prezzo pieno e sente le chiacchiere di quelli accanto, sente male e chiama un volume, secondo me non è una grande cosa. Firenze Rocks è già meno comprensibile, perché voglio dire, quanta gente abita alle cascine, nei paraggi,
1: abbastanza, insomma,
0: ma subito accanto al
1: accanto no, ovviamente
0: non ci sono case che si affacciano sul Visarno,
1: no.
0: Magari nei dintorni ci sono, ok, il problema è che sono anche lì dicevano che non sanno neanche se riusciranno a fare la prossima edizione del Ferrara Summer Festival, proprio per le lamentele dei vicini, le lamentele dei residenti, che ripeto è un'arma a doppio taglio. Da una parte capisco, però dall'altra quando sei lì ti viene da dire ma chi se ne frega, ragazzi, ma fateci cantare, ma fateci suonare, fateci divertire, perché questo è un mondo tutto sommato sempre meno divertente, ed è bene invece che ci siano dei momenti un po' di svago e di sfogo.
1: Ok, quindi se
0: te che dici?
1: Ma allora, per mia esperienza personale, io non ho mai dato troppo peso, o comunque non ho mai fatto troppo caso a questo problema, che effettivamente, insomma, è ricorrente.
0: Se noi non ci fai caso finché proprio non ti becchi il concerto.
1: Sì, è vero. Io posso dire, piccola anticipazione, che c'è stato un brano del concerto di Caparezza, lo possiamo dire, quindi la recensione riguarderà proprio Caparezza. C'è stato un brano in cui effettivamente ho sentito delle cose che non tornavano tanto bene, però insomma l'ho lasciata andare, alla fine era comunque un brano, insomma la resa era comunque certo, molto buona. E quindi questa è la mia opinione, insomma sì, effettivamente insomma ci sono stati dei piccoli intoppi, ma nulla di, ecco, che possa scatenare tante polemiche, quante ne ho sentite ad esempio per il concerto di Linkin Park, insomma, che non riguardavano solo l'audio, tengo a precisare, però insomma.
0: Riguardavano anche proprio la performance della band.
1: Sì, una persona che le aveva già sentite a Milano e quindi come controprova a Firenze le ha definitivamente bocciate. Facciamo anche un po' di cronaca diretta, un mix tipo Rifredo Viola, anzi Rifredo Mondiale.
0: Rifredo World Cup.
1: Sì, perché sono partiti i quarti di finale questa sera della Coppa del Mondo, in campo Francia e Marocco, 12esimo siamo sullo 0-0, ma mi sembra che la trama della partita sia abbastanza chiara. La Francia ha, almeno al momento, sta schiacciando il Marocco sulla sua tre quarti, e vedremo un po' quella che sarà l'evoluzione di questa partita, con un stronchino da parte di un giocatore del Marocco ai danni di Olise,
0: sì,
1: della Francia. Io direi di ascoltare un brano di Linkin Park, che vado subito a scegliere, anche se sono messo un po' male.
0: Ah, perché... vadi, prego.
1: Sì, perché il mouse di un computer è di qua. Anzi, tutti e due
0: sono tutti e due di qua, sì.
1: E quindi io mi devo un po' contorcere per andare a scegliere un brano. Anzi, ve lo vado ad anticipare. Chi segue Rifredo da un po' di tempo, e soprattutto la puntata dei Rifredo Awards, sa che un brano dei Linkin Park ha vinto la categoria
0: nel 2024,
1: sì, internazionale. Stiamo parlando del brano tratto dal disco From Zero dei nuovi Linkin Park, chiamiamoli così. Il brano si intitola Two-Faced e ce l'andiamo ad ascoltare proprio ora. Vai!

0: Two-Faced, Linkin Park, il gruppo della discordia, ci diceva Lorenzo che ne aveva sentito parlare molto molto male.
1: Ma allora, avevo sentito parlare male, a parte oltre all'audio, delle performance di Emily Armstrong, avevo sentito parlare, diciamo, in maniera piuttosto critica. Certo è che Linkin Park, il loro successo l'hanno, per la data italiana, insomma, lo hanno ottenuto, 60.000 persone all'ippodromo del Visarno, sold out, quindi, insomma, grande successo per la band statunitense.
0: Sì, grande,
1: Sì, va bene.
0: sì.
1: Io guarda, se vuoi per aiutarti a guadagnare tempo, siamo molto
0: No,
1: sinceri
0: qualcuno
1: con voi.
0: bisognerebbe mi
1: C'è la
0: spiegasse perché
1: Francia che
0: non.
1: va a colpire di testa e va vicino all'1-0. Cosa ti dobbiamo spiegare?
0: Perché non mi funziona più il Face ID sul telefono? È una cosa che mi sta facendo impazzire. Funzionava fino a ieri e non funziona più. Non funziona più e non si capisce molto bene il perché.
1: Ma dà più fastidio il Face ID non riconosciuto o Siri che capisce cazzo per palazzo? Perché anche lì secondo me
0: Il Face ID, il Face
1: il Face
0: ID,
1: ID.
0: il Face ID, cazzo per palazzo mi fa una grande risata. Chi è questo signore inquadrato sugli
1: Cos'è?
0: spalti?
1: Higuain? No,
0: No,
1: non.
0: no, no. Visibilmente ubriaco, lo sguardo spento. Siamo tornati con. Abbiamo parlato del progetto parallelo di Nicolas Bencini. Dei Burning Blood e ho sottolineato il fatto che i progetti paralleli non è detto che riguardino per forza solo ed esclusivamente gli artisti emergenti, ci possono essere anche artisti incredibilmente affermati come Richie Faulkner dei Judas Priest, che insomma non penso abbiano bisogno di grandi presentazioni, che diciamo abbassa la media del gruppo di almeno una ventina d'anni anche. E quindi suonando coi vecchietti sempre nel tempo libero ha voglia di essere magari circondato dai suoi amici quarantenni. E con gli amici quarantenni ha formato un gruppo che si chiama Elegant Weapons, in realtà l'ha formato già da diversi anni, che è proprio il classico progetto secondario nel quale si vede che ha un po' più potere di scrittura, non ha il blasone di Judas Priest, non ha tutta questa responsabilità addosso e si lascia un po' più andare. Facendo venire fuori il suo sound chitarristico, secondo me ineccepibile. Lui rimane ed è uno dei miglior chitarristi metal moderni. E per quanto riguarda l'heavy metal classico, per quanto riguarda il death metal, ne andremo a esplorare un altro tra poco, ragazzi. Perché io sono in brodo di giuggiole per l'anno prossimo. Già, se ci seguite sui social avrete visto. E più avanti, più tardi parleremo di lui. Nel frattempo, questo è Richie Faulkner con i suoi Elegant Weapons, con una ragazza bellissima alla voce, ora di cui adesso mi sfugge il nome. Però questa è Bitter Pill, la pillola amara, la pasticca amara, da mandare giù. A volte va fatto, ragazzi, basta un po' di zucchero, no?
1: E la pillola
0: E
1: va
0: la
1: giù.
0: pillola va giù e la Francia segna. No, no, no. Richie Faulkner con gli Elegant Weapons, Bitter Pill.

0: Se non ci si puoi. E questa era Emma Nolde con il brano Quello che deve essere. Sarà brano vincitore nella categoria miglior canzone relativa al premio Tenco 2026. I vincitori sono stati annunciati oggi. E per quanto riguarda quello che è un po' il premio più ambito, ovvero miglior album, piccola parentesi, si tratta di tutte quelle opere che sono state pubblicate dal giugno 2025 al 31 maggio 2026. Dicevamo, premio di miglior album è andato a Caparezza con il suo Orbit Orbit, mentre invece Emma Nolde, avete appena sentito, ha vinto il premio miglior canzone battendo di pochi voti il dito nella piaga con Che fastidio.
1: E Mbappé ha vinto il premio peggior rigore.
0: Più che altro che fastidio anche l'arbitro che gli ha fatto aspettare tre quarti d'ora per battere il rigore. Dunque, Caparezza, che ovviamente poi si è lasciato andare tramite le sue pagine social, ha un bel commento, insomma, un commento di ringraziamento generale, quindi sarà presente alla quella che è la rassegna poi del Premio Tenco 2026, si terrà ad ottobre al teatro, scusatemi, a Sanremo, ad ottobre 2026. Caparezza, protagonista della recensione concerti di questa sera, perché nel frattempo il buon Michele Salvemini sta girando l'Italia per il suo tour, appunto, dedicato all'album Orbit Orbit. Una performance, uno spettacolo a tutto tondo per quello che riguarda musica, presenza scenica, ballerini e quant'altro, perché veramente ci sono molte cose che succedono nello spettacolo Orbit Orbit. Chiaramente il fulcro dello show, del concerto, è il mondo dei fumetti, raccontato in più sfaccettature, raccontato in prima persona, nel senso di spiegare la sua passione per i fumetti e dare un senso definitivo a quello che è stato l'album precedente, ovvero Exuvia, dove tutti noi avevamo capito il termine di Exuvia, ovvero quello di cambiare pelle, e lui ha proprio detto: io ho cambiato pelle, sono diventato
1: Un
0: sceneggiatore
1: fumettista.
0: di fumetti, proprio detta proprio chiaramente. Concerto in cui Caparezza dà ampio
1: Quindi ci
0: spazio.
1: aspettiamo anche magari i prossimi lavori caratterizzati dall'importanza del fumetto anche.
0: Io non lo so, ci possiamo aspettare anche molti più lavori, appunto, molti più fumetti e molte meno opere musicali,
1: Ah, proprio direttamente
0: stando
1: questo.
0: anche a quello che racconta Caparezza nelle ultime interviste, dove non nasconde quello che lui ha definito il suo percorso di putrefazione,
1: Mamma
0: arrivato
1: mia.
0: a 52 anni, con tantissimi problemi di salute, insomma, già raccontati gli album Prisoner 709 e anche Exuvia, e raccontati anche durante il concerto, dove ha ammesso di non poter più saltare durante i concerti perché sennò rischia
1: Di perdere
0: un bel
1: l'equilibrio.
0: infortunio. L'idea di abbracciare quella che è un po' il percorso di vecchiaia è un altro dei temi affrontato durante lo spettacolo. Dicevo, appunto, è un concerto in cui ci si divide molto in una prima parte dedicata al disco Orbit Orbit, tante idee soprattutto di rappresentazione dei brani che avevamo già ascoltato nella versione studio. Io, Edoardo Brancen, soprattutto, non so se era presente anche Michele Agostini, che salutiamo, nella recensione fatta per quanto riguarda la versione studio. Ora,
1: C'era, c'era. No,
0: non l'avevamo bocciato,
1: però.
0: avevamo un po' storto il naso perché aveva fatto opere migliori, perché effettivamente la parte musicale faceva forse un po' troppo da corollario rispetto al fumetto. Però va detto che con il concerto ha guadagnato tanti punti, perché ha riportato sul palco, tramite ballerini, tramite costumi, tramite anche opere vere e proprie, nel senso che, cioè, durante il brano Darktar dell'ultimo disco, a un certo punto entra in scena un mostro fatto da un artigiano pugliese, fatto di cartapesta, bellissimo, veramente bellissimo. E per dirne tante, durante Chinatown, Chinatown, Caparezza ha fatto salire sul palco una fumettista, l'ha pure intervistata dopo la canzone, quindi ha dato ampio spazio al mondo dei fumetti, anche a chi questo lo fa, non che Caparezza non lo faccia, ma chi lo fa da più tempo di professione, e lo è, di, insomma, sono professionisti di un certo livello. Bella anche, molto toccante, il collegamento tra il mondo dei fumetti e quello che purtroppo sta accadendo anche in questi momenti, perché purtroppo sta passando sempre più in secondo, insomma, sempre più è passato un po' in secondo piano rispetto ai mesi precedenti quello che sta accadendo in Palestina. Bellissimo il racconto relativo al fumettista palestinese Naci, che ha anche perso la vita in uno dei suoi fumetti, dove lui è solito disegnarsi di spalle verso chi, verso gli spettatori. C'è questo disegno di Naci di spalle nei confronti di chi guarda il disegno, e assieme a lui ci sono questi fili spinati con appoggiate delle chiavi di casa che i palestinesi purtroppo difficilmente potranno rivedere, collegato ovviamente al brano Una Chiave del penultimo album, certo. Exuvia, un discorso molto bello, quindi a livello di tematiche, a livello di anche di esibizioni, molto godibile, veramente. Caparezza si dimostra in ambito di musica italiana, forse ora mainstream, ma lui non piacerebbe per niente, non ne siamo tutti sicuri, però diciamo di cantautori di un certo
1: lo conoscono tutti,
0: chiunque. Fa un altro campionato, va detto, rispetto a tantissimi altri suoi colleghi, fa un altro campionato, porta quella, come ha detto lui, quella che è l'espressione di ciò che vive, di ciò che vede relativamente al mondo che lo circonda, e non un'impressione, perché tanti colleghi miei sono narcisisti, raccontano solo l'impressione del mondo che lo circonda, e lui invece vuole raccontare in un modo più espressivo quello che vive e quello che accade all'infuori, insomma, delle mura di casa. Sempre presente il grande Diego Perrone, corista di una vita del buon Caparezza, così come anche i musicisti, anche loro, insomma, è una band storica ormai, che si conferma impeccabile dal punto di vista del suono. Quindi Caparezza strapromosso a pieni voti. Chiudo raccontandovi, nell'anticipare il brano che ci andiamo ad ascoltare, che non fa parte di Orbit Orbit, ma che è stato suonato nel live, che è Abiura di me.
1: Certo.
0: Racconto questa scena molto divertente, prima del classico encore, dei classici brani che vanno a chiudere, no? È entrato sul palco un personaggio da fumetto, si chiama Magma Rana, che ha un po' preso per il culo il Caparezza degli ultimi dischi, ha detto basta questo Caparezza musone, ci hai stancato, facciamo entrare le opere, tutte le opere di Caparezza, quelle allegre,
1: quello dove fa la vocina,
0: sono partiti da punto interrogativo punto esclamativo, basta, noi ci vogliamo divertire. E Caparezza ovviamente ha giocato molto con questo personaggio nel cantare gli ultimi tre brani del concerto, e sono stati nell'ordine Fuori dal tunnel, Io della vita non ho capito un cazzo e Vieni a ballare in Puglia.
1: Che meraviglia.
0: Quindi
1: però scusami se ti interrompo, manca una piccola cosa. Sappiamo tutti che Cristian Mancianti ha un po', come dire, illuminato la via per tutti noi nel fare le rece, le birre e i panini.
0: Allora
1: questo panini, vogliono sapere gli ascoltatori.
0: Avete ragione ragazzi, mi sono dimenticato di raccontarvi. Allora in realtà, allora vi posso raccontare del merch, perché quello che sto indossando stasera,
1: l'hai comprata
0: maglia,
1: lì?
0: Esatto.
1: Prezzo?
0: 35 euro.
1: Ottimo prezzo, ottimo prezzo.
0: Rispetto a tanti altri, alla fine
1: rispetto agli stessi Megadeth, 50 euro una maglietta.
0: Allora, i prezzi sono più a ribasso rispetto a tanti altri colleghi. C'è qualcuno che mi ha raccontato, oltre ovviamente a tutti i dati index del buon Cristian Mancianti, che fa tutto il concerto index sui prezzi tra panini, birre e quant'altro.
1: Non solo i prezzi, anche quanta coda fai, eh?
0: Sì, esatto. Io ho saputo di un pacchetto di patatine preso al concerto di Cesare Cremonini, costato 6 euro.
1: Pacchetto di patatine tipo quelle che ci stiamo smucinando noi nel fuori
0: 6
1: onda.
0: euro. Non so ragazzi, fate voi.
1: Clamoroso, clamoroso ragazzi, clamoroso. Ecco, per quanto riguarda invece il concerto a Ferrara, Cristian Mancianti, se fosse qua, direbbe che si è fatto un'ora e mezzo di coda per prendersi l'hamburger e si è perso tutti gli Anthrax.
0: Ha dato di spalle a... Sì.
1: Io ho optato per mangiare dopo, sì, e rivendico la mia scelta. E coda del merch?
0: Pochissima. Sono passato anche abbastanza avanti come classico.
1: Ah, hai fatto il merdosone.
0: Sì, ho fatto un po' il merdosone, però insomma, non, veramente non c'era la ressa, ecco, Caparezza nel, prima del live ha detto che era sold out, ci sta, io non me ne sono, ecco, non ho visto tanta ressa, non c'erano
1: ma
0: pit,
1: guarda,
0: non c'erano pit,
1: questa è una bella cosa,
0: c'era tutto libero, questa è un'altra bella cosa,
1: questa è una bella cosa, e comunque ci vanno cauti ultimamente con i concerti, con la capienza anche delle varie venues, perché pure il pit di Ferrara era segnato come sold out, ma c'era parecchio spazio ancora, quindi diciamo che se la fanno cauta, non vogliono creare cosiddetti mega assembramenti.
0: Bene ragazzi, quindi consiglio personale, se volete, come ha fatto anche la mia ragazza, vada, la cito anche Sara, visto che tu hai citato Chiara.
1: Ciao Sara, ciao Sara e Chiara.
0: Sara e Chiara, Sara ha detto questo non da amante eccessiva di Caparezza, che comunque lo ascoltava perché il suo buon fratello, molto più grande di lei, gli faceva ascoltare Verità Supposte tra le tante cose, ha detto questo, ovvero che io da ascoltatrice di musica pop normale, credo che ci sia bisogno, ha proprio sentito, si è divertita, ha detto secondo me ci vuole un concerto che esca un po' dalle linee, o comunque dalla comfort zone, se per voi il pop è una comfort zone, un concerto rock ci vuole. Ora Caparezza magari non è proprio rock pesante, ecco, però insomma fa saltare il pubblico quando deve, quindi ascoltate Sara.
1: Allora a questo punto bisogna fare il passo di livello e c'è un invito ufficiale da parte mia di Pala DJ, sia nei confronti di Lorenzo Caccemi che nei confronti della sua ragazza Sara, per venire con noi il 19 di luglio a Cremona, al Lupo nel Rock, a sentire i Venom, i Rotting Christ, i Marduk e gli Overkill.
0: Purtroppo ti do la risposta immediata perché io quella settimana sarò in Polonia, ma se becchiamo un concerto rock in Polonia...
1: Ci sta, il concerto ottimo, ci sono stato, vedi. Ti consiglio un paio di posticini, bellissima Breslavia, Wrocław la chiamano lì, e comunque per quanto riguarda invece Marduk, Rotting Christ, Overkill e Venom, si tratta di gruppi estremamente brutali e death metal a bestia, e, insomma c'è da aver paura, quindi non so se è proprio quello che intendeva Sara, però dalle Caparezza più o meno ci siamo.
0: Va bene, ci andiamo ad ascoltare mentre viene inquadrata Shakira con tanto di figlioli ai suoi Hips Don't Lie.
1: Bellissimo. Ai suoi
0: Hips Don't Lie.
1: Addio.
0: Ci andiamo ad ascoltare uno dei brani più ballati della serata di Firenze del tour Orbit. Questa è Abiura di me e lui è Caparezza. Mi allungo per farvi ascoltare questo brano tratto dall'album Le Dimensioni del Mio Caos.

0: Poco prima di iniziare la diretta mi avevi detto non avevi capito bene perché come mai si erano scatenati così tanto
1: ora
0: a questa.
1: Ho ora sì, sì, l'ho capito.
0: Direi che si è capito. Direi più che comprensibile. Bellissimo brano, tra l'altro pieno di riferimenti al mondo dei videogiochi anni 80-90, con i quali immaginiamo il buon Michele sia cresciuto. Frattempo, Francia e Marocco sono sempre 0-0.
1: Tiro clamoroso di lui,
0: di Digne.
1: Che ha preso la traversa, credo, perché infatti non si va per il calcio d'angolo. Palla insidiosa che sbatte
0: che
1: sulla
0: proprio
1: traversa,
0: sulla traversa
1: fuori.
0: Proprio sulla traversa, sì. Questo sarebbe stato un gol bellissimo, sì. devo dire sì. Ma bentornati nel frattempo a un'altra sfavillante edizione di Plagio non Plagio.
1: Ma lo sai, ce n'ho una anch'io, ma molto più... Sì, ma è una roba un po' più pop, perché l'ho ascoltata. Una roba più sarabandiana, ecco. Una roba più...
0: No, la mia invece è proprio classica, Però ci arriviamo tra un attimo.
1: Ok.
0: Vi ricordate la canzone Warrior dei Wishbone Ash, che
1: sì?
0: ho fatto sentire...
1: Sì, due settimane fa,
0: un paio di settimane fa, che ha ricevuto un bel riscontro, perché loro sono un gruppo anni 70 sottovalutatissimo, e quello è un grande brano. Argus, in generale, è un grande album, ma è il loro secondo album. Stasera la rubrica di oggi di Plagio non Plagio in realtà è soltanto una scusa... Perché vi dico già che il plagio è piuttosto evidente, però è anche, come dire, una sorta di autocelebrazione, perché io vi parlai, anzi diciamo che, scusate, sono anticlimatico di queste cose le diciamo tutte dopo. Nel frattempo ci andiamo a sentire il brano che viene dal primo album dei Wishbone Ash, che è self-titled Wishbone Ash. La canzone si chiama Errors of My Way. Io l'altra volta vi parlai di elementi proto-metal, qua se ne sentono meno, qua si sentono più elementi riferiti sullo strascico della fine degli anni 60, dell'immaginari un po' hippie, un po' fricchettone e un po' corale anche, però penso sia un esempio perfetto, una canzone bellissima, e capiremo qual è il plagio e capiremo questo mio motivo di autocelebrarmi, che poi cioè, non è semplice vanaglorio.

Ma diciamo che questo ve lo anticipo, questo plagio prova un po' il fatto che coloro che hanno creato il metal avevano nelle orecchie queste persone qua e che quindi il fatto che fossero un trade union non me lo sono proprio tirato fuori dal cappello. Wishbone Ash, Errors of My Way.

I sottovalutatissimi Wishbone Ash con Errors of My Way dall'album Wishbone Ash del 1970, canzone che mi piace tantissimo. Questo è un gruppo che sto molto approfondendo nelle ultime settimane e sono stati veramente, per ora forse la scoperta del 2026, posso definirla, non lo so, comunque diciamo di sicuro da giugno in poi, ecco, poi se ne parlerà a fine anno, ripeto, scoperta fino a un certo punto, perché sono un gruppo direi molto datato che non è più praticamente in attività. Comunque, brano bellissimo, anche primo album, non ha creato nessun tipo di disappunto, ma io ve li presentai la scorsa volta, per chi non se lo ricordasse, nelle vesti del professor Branchen. Io vi dissi, no, che il metal sì nasce con i Black Sabbath, però con i Black Sabbath che fanno un genere un po' loro. L'heavy metal, per quello che è diventato poi negli anni 80, è stato molto più influenzato dai Judas Priest. Ma com'è che si sono uniti? Perché comunque Judas Priest hanno preso tanto io mi ricordo dai Black Sabbath. Io mi ricordo quando ascoltai per la prima volta l'album Sad Wings of Destiny, dissi, boia, sembra un misto tra i Black Sabbath e i Deep Purple, in un certo senso, con una loro particolarità, quindi non del tutto scopiazzato, però vedevo degli elementi da una parte e dall'altra. Senz'altro anche i Deep Purple hanno svolto il ruolo di trade union tra questi due momenti, ma mi è sempre mancato qualcosa, e ascoltando i Wishbone Ash mi è sembrato che fossero anche loro parte di questa unione tra due generi, tra una cosa vecchia e una cosa nuova, che ha portato a una cosa nuovissima e che poi dopo si è evoluta in migliaia di sfaccettature e ce la stiamo godendo tuttora. E qui infatti viene anche il plagio non plagio, no? Perché sembra quasi che quello che sto dicendo venga provato dal fatto che questo riff, e ce lo riascoltiamo insieme, se non mi sbaglio era 1 minuto e 10, questo riff qua dei Wishbone Ash

Secondo me c'è qualcosa. C'è qualcosa. Adesso Wishbonesh non se li ricorda più nessuno, se non praticamente loro e gli amici di famiglia. Ma all'epoca, e questo vale anche per tanti gruppi che vi ho portato qua in passato, all'epoca questi erano gli artisti preferiti dei nostri artisti preferiti. Ho questa impressione qua, che gente che si è un po' persa, che è un po' magari non ha avuto quell'exploit che hanno avuto gli altri, ma che sono stati fondamentali a passare certi spunti. E io avevo avuto questa impressione, poi sentendo questo brano, sentendo questa assonanza, non mi è venuto da punire i Judas Priest in un certo senso, perché hanno ripreso soltanto un piccolo momento, poi la canzone che tra virgolette plagia è Dreamer Deceiver da Servants of Destiny, è una delle mie canzoni preferite, è una canzone che non vi faccio neanche sentire per intero, perché è come dire uno di quei brani da occasioni speciali, cioè una canzone che ha una certa importanza proprio per me, quindi non è che adesso ne ha persa per questo tra virgolette plagio, ma evidentemente ho avuto ragione nel dire che chi ha creato l'heavy metal aveva in mente sonorità che non erano per forza heavy metal, perché altrimenti dai Black Sabbath, da Black Sabbath volume 4, da Sabotage, che era appena uscito quando è uscito questo brano qua, non viene fuori Servants of Destiny. Sono due suoni diversi, c'hanno, come dire, la radice è comune, ma la maniera di esprimerla viene per forza da altri mix. E ripeto che nessuno si inventa niente, magari qualcuno si inventa molto poco. Si tratta semplicemente di saper leggere ciò che si ha intorno, saperlo mescolare bene e saperci dare il proprio stile. Ecco, adesso ce li risentiamo per un'ultima volta, questi due brani a confronto, questi due riff, momenti di brani a confronto, perché poi la musica degli anni 70 era bella proprio perché i brani cambiavano tantissimo, cambiavano chiave, cambiavano ottava, cambiavano di tutto, era bellissimo. E giusto perché funziona così il regolamento di plagio non plagio, e poi la giuria popolare composta da me e Lorenzo deciderà se era un plagio o non era un plagio. Wishbone Ash, Arrows of My Way.

Direi che abbiamo capito. Procediamo con Judas Priest, Dreamer, Deceiver. Questa l'ho bloccata. Sì, ok.

0: Non ho resistito dal farvi sentire l'acuto, naturalmente, di Rob Halford nel suo prime. Diciamo che la versione dei Judas è legata invece che, come dire, staccata, è un po' più, come dire,
1: Sì.
0: ricamato, è un po' più cristallino, un po' più sciolto, più fluido. Però è quello, però è quello. E secondo me i Judas Priest, quando hanno scritto questo album, ascoltavano gli Wishbone Ash e sono stati influenzati dagli Wishbone Ash. Questi erano, insomma, i risultati. Io aggiorno settimana in settimana gli ultimi risultati delle ricerche condotte da appunto il professor Branchen. Lascerei la palla a Lorenzo?
1: Ma guardi, dottor Branchen, visto che se ci possiamo switchare,
0: Assolutamente.
1: visto che siamo in tema di plagio non plagio, io
0: Switch it up,
1: non
0: man.
1: manderei brani, anche perché sono le 23:04, quindi ci stiamo avvicinando
0: Alla
1: alla
0: fine.
1: conclusione della puntata odierna di Rifredo. Allora, cerco di raccontarvi quella che è la mia esperienza quotidiana con il mondo della musica al lavoro, dove purtroppo le disponibilità musicali sono molto limitate. Se voglio andare ad ascoltare una radio, ecco, le probabilità di ascoltare musica di un certo tipo, posso dirla così, sono molto limitate. Però, da buon sarabandiano quale sono,
0: Non
1: non
0: resisti.
1: resisto, non resisto. E quindi anche nelle canzoni, quelle che tutti i giorni, quando si è in macchina e quando si va ad ascoltare una radio di quelle nazional popolari, di quelle insomma più famose, ci sono proprio quei brani ad alta rotazione che ti mandano ogni mezz'ora e sono buono. Tra questi c'è questo, uno dei brani estivi italiani di quest'anno, forse boh, a livello di orecchiabilità, forse uno dei migliori, perché quella della Brancale qual mio paese,
0: Ma
1: io
0: come, non ti
1: cioè.
0: piace? Non ti
1: Sì,
0: piace? Le Madonne sulle sedie quando
1: quando torna
0: torna
1: al mio
0: Belice,
1: paese.
0: eh?
1: Cioè, è che è un po' troppo, nel senso, siamo arrivati a un punto di non ritorno,
0: Ma non ti
1: probabilmente.
0: piace questa romanticizzazione estrema del Sud Italia? Molto meglio quella rispetto a un brano come Vieni a ballare in Puglia di
1: No, cioè, ma che vuoi
0: Caparezza.
1: mettere? Ma che vuoi
0: Ma il
1: mettere?
0: Sud è tutto
1: Ma
0: fantastico.
1: che scherzi? Ma che scherzi?
0: Le Madonne nelle sedie, ragazzi, le signore nelle... No, com'era? Insomma,
1: No, le Madonne nelle
0: nelle chiese,
1: chiese,
0: le
1: quando torno
0: signore sulle
1: sulle sedie, quando torno al mio
0: sedie.
1: paese. Detto ciò, torniamo
0: Non
1: alla
0: salta
1: versione
0: mai, eh.
1: sarabandiana che è in me. Allora, uno dei brani di quest'estate, a livello di musica pop italiana, ce l'ha portato il buon Irama, che tra l'altro, vorrei specificare, al di là dei gusti, ha anticipato di qualche settimana il debutto, e ribadisco, il debutto degli Iron Maiden a San Siro. Cioè, Irama ha fatto il live a San Siro prima degli Iron Maiden. Detto questo, ognuno ha i suoi gusti, ognuno è libero di ascoltare ciò che vuole. Benissimo, torniamo a noi, era per darvi questa chicca
0: Irama a San Siro.
1: Sì, Irama ha cantato a San Siro prima degli Iron Maiden,
0: È
1: prima del
0: finito.
1: debutto, non prima degli Iron Maiden al concerto numero 34 a San Siro. No. Allora, da buon sarabandiano, io ero lì che lavoravo, metto questa musica pop in sottofondo e mi ascolto il brano di Irama, soprattutto l'intro, ma in realtà tutto il brano. Il brano di Irama, se non l'hai mai sentito, il mio caro buon Edoardo Branchen, forse ti è sfuggito, si chiama Cabana, che io non so che vuol dire casa, tipo. Ops, scusate.
0: Ora te lo dico.
1: Beh, mi pare tipo boh, capanna, forse, roba del
0: Capanna
1: genere.
0: può essere.
1: Tipo capanna. Ok, io vi voglio far ascoltare i primi 10 secondi, 15, so. Mentre il buon Edoardo Branchen va a vedere il significato di cabana in espagnol, questo è Irama. Ah, per.
0: Una piccola struttura coperta simile a una capanna o un gazebo.
1: Ok. Non so se stai sentendo.
0: Playback.
1: Lo playback, aspetta, chiudo il microfono.

0: questo e questo è Irama. Va bene? Va bene? Ora.
1: Ora.
0: Io non vi dico nulla, non vi dico neanche il brano che metto a, a momenti, non ve lo dico nemmeno. Io voglio capire se voi vi accorgete se è sempre il brano di Irama con l'intro oppure un altro brano. Fate voi. E riabbasso il microfono, se no fischio ogni cosa.

0: bene, che si fa?
1: Ma ti dirò, ma non solo questo.
2: Scusate. Vai.
1: Scusa, poi per curiosità, ormai siamo a... Poi mette l'intro di Despacito.
0: Sì, va bene.
1: Le tre note proprio. No, scusa, adesso ce le sentiamo tutte e tre di fila.
0: Aspetta. Secondo me facciamo un troiaio, vediamo.
1: Vabbè, così.
0: Ok, vabbè, Despacito 9 miliardi di visualizzazioni.
1: Rendiamoci conto.
0: 9 miliardi. Non lo sapevo, però 9 miliardi Despacito. Ora cerco di fare questo mashup come McClintock lì.
1: McClintock lo chiamava Michelle.
0: Ok. Allora, quindi abbiamo Irama che incontra Enrique Iglesias per la strada, che dall'altro lato saluta Luis Fonsi. Vediamo.

0: Le mă oazi la șarant. Mai că schivă, le mă. Le voi oazi la șarandare. Incredibile.
1: Sto? I magici poteri della musica latinoamericana.
0: Come inizio, sì.
1: Hai già vinto la tipo miglior tormentone dell'estate 2244. Niente, io mi dica, perché secondo me il buon Edoardo Brancin è stato quasi ispirato.
0: Molto, molto ispirato. Questa, non, questa di sicuro gente rimarrà a bocca spalancata. Qua vi beccai proprio
1: questa è Rama.
0: Questa, sì, no, questa è Holy Wars dei Megadeth, però scusate,
1: puoi mettere i Rama.
0: Ora arriva. Sono andato troppo indietro. Va bene lo stesso. Lore.
1: Ubriaca, mi sorride appena. Vabbè, era quello che cantava. Ragazzi, ha fatto veramente dei danni. Allora, per farvi un attimino respirare, noi vi riproponiamo quello che è stato una delle novità della puntata precedente di Rifredo. È il nuovo singolo di Marilyn Manson.
0: Marilyn Manson.
1: Sì, Mariolino Manzoni. Si intitola Exit Wound.

0: questo era Marilyn Manson con Exit Wound, non Wound, imparerò a
1: pronunciare. L'exit wound è la ferita di uscita, quando mi ti direbbe sparano.
0: Alphonse, ferita da di dove uscita.
1: Alfonso Britishman è la ferita di uscita di quando ti sparano, ti passa la proiettile attraverso, e l'exit wound è quello da cui esce.
0: Ho capito.
1: Quindi, insomma, un piccolo brano carino, simpatico. Io nel frattempo stavo cercando l'ultimo brano che non mi sono segnato, che non mi ricordo come si chiama. E allora facciamo che il nuovo chitarrista di un gruppo forte forte death metal, ve ne parlerò la settimana prossima.
0: Va bene, parlaci la prossima settimana.
1: Anche perché... Okay. Cioè, il concerto è tra più di un anno, quindi ci sarà tutto il tempo, tutto il tempo di farvelo sentire. Nel frattempo io direi di piazzare un guilty pleasure che non mi farà senz'altro vincere, quello già me lo son giocato, quello già me lo voglio ricordare, insomma... Sono davanti alla casa della troia, alle donne
0: le piacciono i bastardi, ma la carenza non è sempre, se non le guardi.
1: Quello io sono molto fiero di me stesso, per cui ti pregio. E ritengo che per adesso ci abbiamo ancora
0: sei un po' la Francia del...
1: Esatto,
0: del
1: abbiamo ancora 5 mesi per arrivare alla fine dell'anno. Ci sta che qualcuno riesca a spodestarmi dal trono. Nel frattempo me ne gioco un altro guilty pleasure di quelli un po' ruffianoni.
0: Va
1: di quelli
0: bene.
1: Un po'. Tra l'altro è una citazione a Christian Mancianti, che il suo primo guilty pleasure era proprio di questo artista qua. Però oggettivamente lo è, perché insomma torniamo alle radici della rubrica. Che cos'è guilty pleasure? Il brano, un artista che non sopporta, artista non c'entra niente con quello ascolti di solito, ma che questo quando lo senti fai e quindi direi non possiamo fare altro
0: che ascoltarcelo.
1: Hey Baby di Pitbull featuring T-Pain, la mia canzone preferita di Pitbull in assoluto. Questo è un brano
0: che quando lo
1: sento, soprattutto sono un po' brillo e sono tipo fuori da qualche parte, e mi parte sempre. E ciò che mi fa veramente apprezzare questo brano è quando fa
0: Me lo ricordavo diverso Pitbull, però.
1: Diverso, sì.
0: You see things dalle way. Mr. Worldwide.
1: Mr. Worldwide. T-Pain. E che noi lo consegniamo.

0: Molto bene.
1: Eccoci qua. Notevole scelta da parte.
2: Mai apposta.
1: Sì. Notevole scelta da parte di buon Edoardo Brancio.
3: Anche questo è che ti piace un po' ruffiano.
1: Secondo me prova l'accoppiata, primo secondo doppietta Ferrari,
3: però,
1: lasciamo
3: dai,
1: perdere.
3: Dai.
1: Mentre la Francia va in vantaggio col gol di Kylian Mbappé, era un bel pezzo e volevano
2: 60 minuti di dominio pressoché totale, si può dire.
1: Spiace per il Marocco, ma qui
2: reclamano
1: un tocco di mano. Mentre Kylian Mbappé segna l'ennesima rete di questo mondiale, l'ottavo probabilmente, va a pari con Messi. Mentre Hakimi e Brahim Diaz parlano con l'arbitro Teio, l'argentino Teio, ragazzi,
2: e sugli spalti i francesi fanno oh baby.
1: Vediamo questo fallo di mano. Stiamo guardando l'azione, ve lo raccontiamo in diretta. Io francamente non vedo nulla se non un bel gol con tiro a giro da parte di Kylian Mbappé, che va proprio a filo palo. Non so dove sia il fallo di mano,
2: Forse lo reclamano precedentemente,
1: forse precedente, ma probabilmente avremo una partita ora, perché Marocco
2: sarà costretto adesso,
1: che si suppone ma che bel vestito proprio all'avanguardia, a parte questo tifoso francese, quindi
2: Lore, ma a proposito di mondiale, un secondo giusto perché
1: yes,
2: voglio inferire, tutte le tue favorite sono out.
1: Tutte le mie favorite, aspetta, sto riflettendo, ma più che altro le squadre che tifo, che tifavo,
2: allora,
1: sono
2: quella
1: out.
2: Per cui ti eri sbilanciato di più era la Turchia di Vincenzo.
1: Mi figurai in merda.
2: Che figurai in merda loro, non te, poverino, scusa.
1: La Turchia, poi è stato l'Ecuador.
2: Con il pullman scortato dall'esercito.
1: Milione, sì, sì.
2: L'Ecuador anche sostenevi?
1: Eccolo! Eccolo, io nel fuori onda ho detto, ma se questa partita la decidesse il buon Sofyan Amrabat?
2: Ma di sicuro.
1: La voglia, per gli altri però. Niente, sono uscite appunto la Turchia, l'Ecuador contro il Messico, l'Egitto in una delle partite dal post partita più incendiato di sempre, e ora vinca il migliore, francamente. C'ho qualche squadra... E che fanno? Vabbè, c'è qualche squadra in gioco e non mi sta particolarmente simpatica, non dirò il nome, che poi praticamente sarà molto probabilmente la finale di questo mondiale, ovvero le due squadre che non mi suscitano particolare simpatia.
2: Francia e Inghilterra?
1: Ma davvero. Quindi niente, vinca comunque.
2: Tra le due?
1: L'Inghilterra.
2: Tra le due
1: si fa l'Inghilterra. Anche perché, dai, sono 60 anni questi poveri cristi che aspettano di,
2: sì, è già
1: di vincere.
2: Hanno vinto il controverso.
1: Sì, molto, molto. Magari ne vincono una meno controversa e sono tutti più contenti. Il Marocco dubito che butterà fuori la palla mentre stiamo entrando praticamente in rifreddo viola. E nel farlo, però, vi ricordiamo di ascoltarvi questo podcast.
2: Assolutamente
1: sì. Abbiamo parlato di plagi, non plagi. Recensione di concerto di Caparezza. Abbiamo parlato degli Wishbonesh.
2: Sempre la sezione plagio non plagio. Abbiamo fatto sentire il nuovo singolo degli Anthrax. Che abbiamo fatto, ragazzi? Mi sfugge qualcosa?
1: No, secondo me no.
2: Abbiamo detto tutto. Secondo me abbiamo detto tutto. Abbiamo detto che non mi funziona più il Face ID.
1: Non funziona più il Face ID al buon Edoardo Branch.
2: Ma faccia, allora, hai fatto caso ai cambiamenti? Io ho fatto una rinoplastica.
1: No, sì, non credo, non me ne sono accorto. Già, dobbiamo scegliere. Guarda. In realtà il brano di chiusura mi
2: è venuto
1: da solo. Anche perché purtroppo abbiamo iniziato con ricordando Bonnie Tyler e chiudiamo con un altro lutto. Perché all'età di soli 37 anni ci ha lasciato la cantante Lauren Bennett, diventata famosa per un solo brano. In realtà strafamosa per un solo brano in particolare, che va a chiudere, che va secondo me anche un po' a riprendere il guilty pleasure appena ascoltato dal buon Edoardo, sì, Brancen, ovvero gli LMFAO, anche loro non se la, ma dalla storia mine vaganti, con Party Rock Anthem, e l'appuntamento è a giovedì prossimo. Ciao ragazzi,
2: ciao
1: ciao, ciao.
4: What the hell? Where's all the people at, man? Hey, what's
0: was amazing. Is it? What's that? You taste that? Doing a walk too soon.
4: What the hell is wrong with y'all? Y'all insane?
5: What you mean?
6: What's going on?
7: Ever since that song came out, every day they've been shuffling. Monday shuffle, Tuesday shuffle. Everybody. The whole world.
8: I ain't scared of no shuffle.
7: Everything. It will get in your bones.
9: Hey man, I got time for your demo, homie.
10: Hey,
9: no,
10: just put them on.

0: E sono le 23:35 del 9 luglio del 2026 e questa è una nuova puntata di Polase Rifredo Viola. Buonasera.
1: Siamo sempre noi, siamo sempre meglio di prima, per chi ci stesse ascoltando già da prima, ma siamo in veste di commentatori della versione estiva, della versione mercato.
0: Sì,
1: della,
0: versione della mercato.
1: Cosa è successo questa settimana? L'annuncio delle nuove magliette che ci piacciono.
0: Ma sì, dai
1: rispetto a quelle dell'anno scorso.
0: Ma a me non mi dispiacciono, sinceramente. Belline, dai, belline.
1: Classiche.
0: Classiche.
1: Per il centenario.
0: Sì, sì, sì.
1: Ciao, ciao, K.
0: Sì, è benvenuta la Homa, Joma, come si pronuncia. Comunque c'è da aggiungere che quella che è stata, diciamo, svelata è la cosiddetta maglia da casalinga. Poi ce ne saranno altre che usciranno. La prima e la seconda sono state svelate. Dovrebbe esserci una maglia speciale per quella che sarà la partita del centenario, che è la seconda giornata di campionato in casa contro il Frosinone, quindi poi staremo a vedere. Ma soprattutto, caro il mio Edoardo Brancen, è stata una settimana in cui Paratici...
1: In cui si è visto l'effetto Paratici.
0: Mamma mia, ha fatto... Insomma, si è dato da fare, si è dato una bella mossa.
1: Eh sì.
0: Eravamo abituati l'estate scorsa di questi tempi, dove ancora Pioli non era arrivato, non vorrei dire fesserie, ma...
1: Tra l'altro, vero, vero, vero.
0: E invece oggi c'è stata la presentazione ufficiale di Fabio Grosso al Viola Park, e nel frattempo, in queste due settimane, anzi, perché in realtà Rifredo Viola torna dopo una piccola pausa, sono stati già acquistati tre nuovi calciatori. In ordine cronologico, Vieri, Dragusin e ultimo, proprio di oggi, Arthur Attà, 30 milioni dall'Udinese, centrocampista, che il buon Fabio Grosso già oggi in conferenza ha detto che lui vede come mezzala, mentre stiamo seguendo anche il primo quarto di finale Francia-Marocco, punteggio di 2-0, quando
1: poteva
0: la Francia stava
1: anche
0: rischiando di riaprirla.
1: Un 4-0 ora qui.
0: Ah sì, assolutamente,
1: qui stava,
0: sì,
1: facendo una gran papera. Oddio.
0: Upamecano, però partita fino a questo momento, quando mancano 18 minuti più recupero, partita a senso unico, un po' anche a sorpresa, perché mi aspettavo un Marocco più propositivo.
1: Sì, anche io pensavo meglio il Marocco, cioè,
0: sinceramente.
1: La Francia è fortissima.
0: Reti di Mbappé, tutte e due nel secondo tempo, gol di Mbappé e
1: no,
0: di
1: Dembélé
0: il secondo. Mm-hmm. Sì. Però insomma, per il momento la Francia è abbastanza ben avviata verso le semifinali, dove aspetterà la vincente tra Spagna e Belgio. Dall'altro lato del tabellone abbiamo come quarti di finale Inghilterra, Norvegia e Argentina,
1: Svizzera.
0: Svizzera, mi pare Edoardo Brancen, Argentina, Svizzera.
1: Qualcuno è ancora rimasta una squadra da tifare. E tra l'altro,
0: forse due, no?
1: Due sì, perché io ho sempre simpatizzato e ho detto, se ti ricordi, cosa dissi qualche settimana fa?
0: Di stare attenti alla Norvegia.
1: Di stare attenti alla Norvegia, no, ma azzardai anche, qua mi scavolo fosse da solo, azzardai anche un... La Norvegia arriva in semifinale. Semifinale probabilmente non ci arriva, anche perché hanno tutti l'influenza.
0: Sì, sono tutti...
1: Quindi hanno pure lo svantaggio della tosse e della febbre. Però intanto ai quarti ci sono arrivati.
0: Buttando fuori il Brasile,
1: fuori
0: di
1: il
0: Carlo
1: Brasile,
0: Ancelotti.
1: Strameritatamente. E io ho anche un tantinello goduto, soprattutto per la pagliacciata proprio di Neymar sul finale, dopo il rigore regalato, e gli è andato in faccia al portiere a fare dei... Un giocatore dal talento incredibile, nessuno lo mette in dubbio, ma che a me personalmente è sempre rimasto antipatico, perché uno proprio gioca solo per se stesso.
0: Tornando invece alla Fiorentina, appunto, tre sono stati gli acquisti. Insomma, ti aspettavi un impatto così?
1: Non sono
0: da parte
1: abituato,
0: di...
1: Sono abituato a vedere le cose un pochino all'ultimo. E anche se tutti gli anni in realtà si fa fatica a leggere, io dopo l'anno scorso che eravamo partiti tutti gasatissimi e poi si è rivelato il disastro che è stato l'anno scorso, Io ora ho un po' paura a lasciarmi troppo trasportare dall'entusiasmo. Non voglio neanche essere però uno di quegli antipatici che non se lo gode. Devo anche essere sincero e dire che sto seguendo il giusto questo momento proprio perché sono un po' più preso dal mondiale calcisticamente parlando, come tutti naturalmente in questo periodo, però sono contento che si veda l'effetto Paratici perché comunque a Firenze sono riuscito a criticarlo anche in questi 3-4 mesi. Ho sentito dire da diversi giornalisti: ah, ma Paratici non si vede, ah, ma Paratici flirta con la Roma, ah, ma questo ora va via, questo fa nulla. No, evidentemente questo è venuto qua per fare qualcosa e lo sta dimostrando. Sono molto contento. Dragusin mi sembra un bel nome, gli altri li conosco meno. A 30 milioni mi sembrano tanti. Secondo te
0: È
1: sono tanti?
0: una
1: Allora è un
0: scelta.
1: bel investimento,
0: Nel
1: anche
0: frattempo
1: perché ci hanno detto.
0: Mbappé è fermo a terra, eh? Non so bene cosa sia successo, ma
1: Sei rialzato.
0: sembra tutto nella norma. Boh, non lo so, sai, siamo reduci, come hai detto te, dall'estate scorsa in cui abbiamo preso piccoli a 27 milioni,
1: Capito?
0: quindi.
1: Cioè, io poi più che altro quest'anno ho sempre sentito un po' dire che le spese sarebbero state un pochino più a ribasso proprio per via di tante spese che non hanno reso quanto si credeva negli anni passati. Quindi, insomma, speriamo che ne valga la pena. Io ripeto che non lo conosco molto bene, tu lo conosci meglio, Lore, l'hai visto.
0: Ma io mi ricordo solo, sono sincero, mi ricordo solo, non è carino, che comunque quest'anno insomma, ha fatto dei begli scalpi a San Siro. Cioè, lui ha fatto, mi ricordo che col Milan e anche con l'Inter, credo, insomma, si sia tolto delle belle soddisfazioni.
1: Bene, bene,
0: Ecco,
1: complimenti.
0: andando però più nel dettaglio, in questo Polase Viola, visto, andando anche più che altro più nella presa diretta possibile, andrei a commentare qualche parola, insomma, di Fabio Grosso di oggi. Innanzitutto ha subito, insomma, è stato molto chiaro sulla Fiorentina che vorrà vedere, nel senso che chiedeva se è fatto, ora vado un attimo a riprendere, insomma, sul modulo di gioco ha detto che bisogna sempre avere le idee chiare quando si va in un posto. Io ho sempre cercato di mettere in campo una squadra con qualità morali importanti, ma anche con coraggio, con una proposta offensiva. Poi certo, alcune volte ti devi adeguare alla realtà che trovi. L'idea è quella di giocare 4-3-3, l'ho sempre fatto e voglio continuare a farlo.
1: Ok, idee chiare.
0: Quindi le idee sono quelle. Andando invece poi diciamo, qui c'è, chiaramente si è iniziato parlando dei mondiali 2006. Se sogna di vincere un trofeo con la Fiorentina, chiaramente sono
1: No,
0: quelle
1: ma che
0: domande.
1: cazzo di domande fai? Ma scusa, no, io francamente no, spero di non vincere niente. Cosa ti devi rispondere?
0: Mi ha colpito molto, ti devo dire la verità, la risposta su Gudmundsson. Mi ha un po' colpito.
1: Che ha
0: Ha
1: detto?
0: detto: Albert è un giocatore con qualità, ma ci voglio parlare e capire le sue sensazioni. Perché all'interno della squadra voglio gente che lavori sodo per ottenere
1: È un
0: risultati.
1: po' un modo per dire un po' uno scansafatiche, uno un po' è da
0: Mi sembra
1: pensare.
0: abbastanza. Non mi
1: Cioè.
0: è sembrato tanto sibillino, anzi,
1: No, no,
0: tutt'altro.
1: no, no, no, no.
0: Quindi andiamo a chiudere su quello che. La domanda del gioco che vuole ripartire la Fiorentina, sicuramente sì, è sempre una caratteristica che ha sempre voluto portare avanti, ma questo deve poggiarsi anche sui valori umani dei calciatori. Dovremmo fare sempre tutto insieme, prima anche della proposta di gioco, cercheremo sempre di esprimere un bel gioco, ma le fondamenta sono importanti. E tra l'altro ha commentato in presa diretta anche l'acquisto di Attà, facendo i complimenti a Paratici, mentre la Francia sta andando molto vicina anche al 3-0.
1: Sì, ma
0: Marocco
1: veramente
0: è all'angolo.
1: il 2-0 è un risultato quasi falsato.
0: Sì, quasi stretto, sta quasi stretta la Francia. Stupisce un po' questo Marocco in negativo. Mi aspettavo fossero un pochino più
1: Anch'io pensavo
0: preparati,
1: meglio.
0: ecco. Anche perché poi nell'ultimo mondiale sono usciti in semifinale contro la Francia, quindi
1: Certo.
0: mi aspettavo qualcosa di diverso. Però, vabbè, capita. Niente, questo è quanto. C'eravamo un attimo incantati davanti alla
1: Sì, no,
0: TV.
1: no, io stavo soltanto riflettendo che veramente se volete capire Quale squadra vincerà una partita? Sentite per chi tifa Lorenzo Cancelli
0: e votate l'altra. E andate votate a scommettere l'altra. Sull'altra.
1: Te sei come iShowSpeed. So se sì, sei presente.
0: Sì, sì, sì.
1: Che sta diventando un meme che

0: realtà, non so se l'hai vista, Lore, ma abbastanza soporifera per tutto il tempo. Sembrava, soprattutto negli ultimi 20 minuti, che se la stessero giocando proprio per andare ai supplementari,
1: Invece
0: proprio
1: Merino ha
0: di comune
1: avuto.
0: accordo da entrambe le parti. La cosa più bella di tutta la partita era la difesa del Portogallo, che comunque era schierata bene in campo, non aveva fatto passare nessuno fino a quel momento, fino al momento che si sono messi a discutere con l'arbitro. La Spagna ha calciato un calcio di punizione velocissimo, piccolo schema, basta, andai in porta. Ecco, è stato uno sprazzo proprio di cui i
1: Quando
0: portoghesi
1: si dice i
0: manco si
1: dettagli.
0: sono accorti, quando si dice esatto i dettagli.
1: Andiamo però, prima di chiudere, perché tanto poi alla fine abbiamo un po' commentato, vi vogliamo ricordare quelli che sono gli appuntamenti ufficiali della Fiorentina, che giocherà il 22 luglio alle 7 al Viola Park contro il Gubbio, se volete passare di là, ma ci sono anche altri impegni della squadra di Fabio Grosso, che la prima parte di preparazione la svolgerà al Viola Park, poi si trasferirà in Inghilterra. Si trasferirà in Inghilterra, dove farà amichevoli contro il Watford, contro il QPR, per poi chiudere come ultima amichevole prima del debutto ufficiale in Coppa Italia, che sarà il 14 d'agosto. Il 6 d'agosto, sempre al Viola Park, giocherà contro il Deportivo La Corugna. Deportivo La Corugna è la nuova squadra di Lorenzo Amatucci. Ti immagini te che non avrebbe detto
0: Perfetto.
1: oggi Michel Agostini sulla cessione di Amatucci? Ci avrebbe fatto uno speciale di 40 minuti.
0: Te pensa se Amatucci ci fa la prestazione della vita,
1: Vabbè,
0: Michel.
1: amichevole, però, insomma, cioè, Amatucci comunque giocherà in Liga, perché
0: Certo,
1: il
0: certo.
1: Deportivo è
0: Alla fine sì.
1: salito in Liga. Niente, ragazzi, l'ultima info che vi diamo sul mondiale, mentre un tifoso di Marocco prega che questo calcio di punizione, comunque interessante, all'82esimo possa avere degli sviluppi buoni per il Marocco, va a calciare Hakimi, corto per un suo compagno di squadra, che va al tiro, parata di Maignan, purtroppo non c'è nessuno a
0: No.
1: ribattere lì nei paraggi, quindi si riprenderà da rimessa laterale. Niente, questo è
0: Direi che
1: quanto.
0: siamo arrivati al momento dei saluti,
1: Sì,
0: dai. Anche
1: ragazzi, è stato
0: perché io mi
1: comunque.
0: sono sciolto come una panetta di burro dimenticata nel sacchetto della spesa fuori dal frigo.
1: Che bella cosa che ha detto.
0: Se mi è successo, bella cosa hai detto,
1: Che
0: stile.
1: bella cosa che ha detto. Io intanto però, nel salutarvi, vi dico che devo andare a cercare qual è l'icona del. Eccola qua, l'icona della nostra radio, che è Radio Mugello, che ora riprende con il suo palinsesto. Ragazzi, buonanotte. Vi aspetta, vediamo questo spoiler. Ci sarà un nuovo singolo di Fabri Fibra con Emma Marrone a breve, dopo che ci lasciamo.
0: Che tra l'altro hanno fatto live all'ultimo concerto di Emma. C'era Fabri Fibra a Firenze. No, no, sono in Toscana, ma non a Firenze. Scusate, mi sfugge. Comunque è salito anche Fabri Fibra sul palco per fare questo brano insieme a lei.
1: Bene ragazzi, ci vediamo giovedì prossimo. Chissà che non ci saranno altre notizie. Se Paratici va di questo passo, rifà tutta la squadra.
0: Yes.
1: E vabbè, niente ragazzi, sempre Forza Viola. Ci aggiorniamo giovedì prossimo.
0: Giovedì prossimo.
1: Ciao,
0: Ciao ciao.
1: ciao ciao.
2: Muratore con partita IVA per lavori zona Mugello. Si richiede minima esperienza 333-3437-350. Il Castelluccio Country Resort e Spa di Barberino cerca personale di sala per turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it. Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metalmeccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni 6-14, 14-22 e 22-6. Zona di lavoro Scarpe e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Designer Outlet. Orario di lavoro part-time 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni a turnazione, compresi sabato e domenica. Impiegato ufficio acquisti per inserimento e gestione ordini. Orario di lavoro full-time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì, contratto a tempo determinato di 3 mesi, luogo di lavoro Scarperia e San Piero.

0: Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@deco.it. Per contattare Adecco 055 4441 78. Cerco babysitter disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina, richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338 7562 036.
1: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello. Tutta un'altra musica.
2: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: visto cadere.
1: Radio Mugello.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: È mezzanotte e 32 minuti.
5: Radio Mugello, estate in musica.

0: è Luna.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: È 1:32.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.